0: Radio Italia 1.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia 1.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: poi c'è ancora del via.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 6:02.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Radio Italia 1.
1: E se fossi un pittore, ti disegnerai. E se fossi un attore,

0: niente!
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Aperta un'inchiesta sulla morte di 5 sub italiani alle Maldive. Stavano esplorando delle grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime una ricercatrice di Genova e la figlia 23enne. Trovato al momento solo un corpo. Nella zona è allerta gialla per il maltempo. Sentiamo Laura Carchidi.
6: Le vittime sono Monica Montefalcone, ricercatrice, studiosa dell'ambiente marino, professoressa associata in ecologia all'Università di Genova, e la figlia 23enne, Giorgia Sommacalla. Gianluca Benedetti di Padova, operation manager, istruttore subacqueo capobarca. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Borgo Manero in provincia di Novara. E Muriel Odenino, anche lei 31enne, originaria di Poirino, biologa ed ecologa marina. Non si conoscono ancora le cause della morte, ma secondo le prime ricostruzioni il gruppo era partito ieri mattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving, i 5 italiani si sarebbero immersi e avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, mentre si continuano a cercare gli altri 4 con aerei e motoscafi. Le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano e sono tuttora sfavorevoli. Emessa un'allerta gialla per tutta la zona.
5: Xi Jinping si è offerto di fornire un aiuto sull'Iran, ma non darà armi a Teheran. Quanto chiarisce Donald Trump in un'intervista a Fox News dopo i colloqui ieri con il presidente cinese a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, annuncia il capo della Casa Bianca, con la Cina relazioni migliori che mai. Questa mattina, prima del suo rientro a Washington, nuovo bilaterale. Il servizio è di Alessio Galea.
7: Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si è aperto ieri tra strette di mano e una sfarzosa accoglienza, seguita poi dalla consegna di un duro promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Sul tavolo i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina, alle relazioni commerciali e tecnologiche tra le due superpotenze. I due leader hanno concordato sia sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sia sul fatto che l'Iran non debba mai avere l'atomica. Durante la cena di Stato Trump ha parlato di un bilaterale molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando Xi alla Casa Bianca il prossimo 24 settembre.
5: Sciopero di 8 ore il 25 maggio in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux, presidio al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM Fiomo Wilm. La multinazionale svedese ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi. Calcio ufficiale, il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12 insieme ad altre 4 partite. Dopo giorni di caos è arrivato il via libera della prefettura che ha accolto la proposta della Lega Serie A. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Per lavori segnaliamo code sulla 26 Genova-Volpe-Gravellona-Toce, tra Masone e Uvada in direzione Genova. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Radio Italia 1.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.
2: I just love to say it.
3: Jeez.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Venaria e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Moncaglieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Rallentamenti sempre per traffico intenso sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine, per lavori si viaggia incolonnati sulla 26, Genova Voltre Gravellona Toce, tra Masone e Ovada in direzione Genova. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua musica.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:01.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Indagini in corso sulle cause della morte di 5 italiani durante un'escursione subacquea alle Maldive, mentre continuano le ricerche di 4 corpi. Al momento è stato trovato solo quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Tra le vittime anche la figlia di 23 anni, poi un istruttore subacqueo di Padova e 2 31enni piemontesi, biologi marini. Ieri erano partiti a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Secondo e ultimo giorno in Cina per Donald Trump, che oggi rientrerà a Washington. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo simile su come vorremmo finisse. Non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha affermato il presidente americano visitando i giardini a Pechino nel complesso riservato della leadership cinese dopo un colloquio privato di una decina di minuti con Xi Jinping. Abbiamo concluso accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha aggiunto il capo della Casa Bianca ieri a colloquio per oltre 2 ore con il presidente cinese. Sul tavolo i principali dossier internazionali, a partire dalla crisi in Iran e la guerra in Ucraina. La nostra è la relazione più importante del mondo, siamo partner, non rivali, ha sottolineato il presidente cinese, che però su Taiwan ha messo in guardia. Se la questione sarà gestita male, possibile uno scontro o addirittura un conflitto. Ergastolo è la condanna stabilita dalla Corte d'Assise di Padova per Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, morta 2 anni fa a Vigonza nel Padovano, accolta la richiesta dei PM. Secondo quanto ricostruito, l'uomo prima avrebbe stordito con alcuni psicofarmaci la 33enne, probabilmente per inscenare un suicidio, poi l'avrebbe gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada 4. Omicidio premeditato e violenza sessuale, le accuse contestate all'uomo che non ha fatto mai ammissioni. Tennis internazionale d'Italia e Daniil Medvedev, l'avversario di Jannik Sinner in semifinale. I due saranno sul centrale del Foro Italico non prima delle 19. Dalle 15:30 invece l'altro match tra Luciano Darderi e Casper Ruud. In palio l'altro biglietto per la finale di domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buongiorno, ben svegliati ai nostri Radio Italia 1, c'è una voce nuova quest'oggi perché ovviamente si collega sempre durante le ore del pompi, che però quest'oggi ci sarà assolutamente in diretta, ma dalle 15 alle 18, quindi una buona mattinata dalla Simo, in onda fino alle ore 12 con le news sui nostri pipponi, sui nostri artistoni. Oggi regaleremo anche dei biglietti per andare a vedere un bellissimo spettacolo, non dico ancora niente regia, non annunciamo assolutamente nulla, annunciamo però che è il 15 di maggio e sono le 9.07. Siete ben svegli? Siete pronti? Avete già preso il caffettino? Avete già fatto colazione? Siete già nelle vostre macchine pronti per andare in ufficio? Forse siete già in ufficio, assolutamente sì. E allora partiamo subito alla grande, perché arriva lei, Taylor Swift con The Fate of Ophelia.

0: bello con la sua sotto sotto. E allora andiamo a ricordare i nostri Radio Teleunici, il numero di WhatsApp per fare le loro scelte musicali, quindi le loro richieste, le dediche, argomentare sulle nostre news e fornirci anche loro i news, le link di news curiose. Quindi se siete nel web e trovate dei link curiosi, di notizie curiose, mandateceli, noi verificheremo che non siano delle fake e argomenteremo insieme. Il numero di WhatsApp è il 347 049 3131, tra l'altro un numero preziosissimo, perché questa mattina vi regaleremo i biglietti per andare a vedere lo spettacolo di Giovanni Vernia al Teatro Alfieri il 19 di maggio. Quindi se avete voglia di andare a ridere con questo one man show, una serata da ridere e da vivere, scrivete al 347 049 3131, Giovanni Vernia, e potreste essere voi i fortunati di questo 15 maggio.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Tra l'altro Francesco Gabbani sarà a Vinovo il 27 di agosto, quindi per tutti i fans di Francesco Gabbani un bellissimo live da andare proprio a sentire, ad ascoltare qui nel nostro bel Piemonte. Allora parliamo di Raffaella Carrà, del musical, dopo due edizioni trionfali a Madrid, pronto per far scatenare anche il pubblico dei teatri italiani dal 10 febbraio 2027 al Brancaccio di Roma e poi Milano e Torino. Nulla, ma sì dai, arriva quindi nei teatri italiani Raffaella Musical, questo spettacolo scritto e diretto da Luciano Cannito e che ripercorre un po' la rivoluzione della nostra bella Raffaella Carrà. Quindi sarà uno show, un musical dedicato ovviamente a quanto lei è stata camaleontica, no? nei suoi successi e nella sua vita. Quindi ci sono state due edizioni trionfali a Madrid e adesso finalmente arriva in Italia. Gli appuntamenti sono a Roma, saranno anche poi a Milano, ma noi ci aspettiamo che arrivi poi anche qui a Torino per andare ad applaudire questo musical meraviglioso. 347 049 3131, state messaggiando alla Sima. Oggi fa un po' freschetto, quindi ci lamentiamo tutti di questo maggiembre, ecco, quindi bisogna partire al mattino col piumino per arrivare poi alla manica corta. Ci vestiamo a cipolla come dicevano le nostre nonne. Avete richiesto i BTS con Swim e arrivano subito per voi.

0: Rolling Stones in the Stars, tra poco parleremo anche di loro. Intanto arriva la nostra viabilità, quindi se siete nel traffico, cari radio alle 11, vi darà sicuramente una mano. Ascoltiamo il nostro Muoversi in Piemonte e poi dopo ovviamente parleremo di loro, di questo nuovo video dei Rolling Stones.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e una buona mattinata e un buon venerdì della centrale regionale della mobilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, e sulla diramazione per Moncaglieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Pixie con la loro tra le dita. Allora, prima abbiamo ascoltato i Rolling Stones, e i Rolling Stones hanno pubblicato ieri, 14 maggio, proprio il videoclip del nuovo singolo In the Stars che abbiamo ascoltato prima, un brano allegro, coinvolgente, che fa parte di Foreign Tongues, l'album che arriverà il 10 di luglio. E noi, quello che piace sottolineare in tutto questo, no? E questi sono questi rockettari Rolling Stones che continuano a scrivere canzoni, a fare album, ad andare a fare concerti live, quindi sono veramente un esempio per tutti. Vedremo questo video che ci piace tanto tantissimo, e ovviamente la canzone In the Stars da oggi la potrete richiedere qui al 347 049 3131. Vi ricordo il numero prezioso, lo ripeto lentamente: 347 049 3131. Perché è prezioso soprattutto quest'oggi? Perché la Simo questa mattina vi regala i biglietti per Giovanni Vernia al Teatro Alfieri il 19 di maggio, quindi uno spettacolo da ridere, da vivere e da ridere, il nostro one man show tutto italiano che veramente ha fatto sold out in tutti gli altri teatri, quindi anche qui noi vogliamo che il Teatro Alfieri sia sold out, e oggi vi faremo vincere i biglietti, quindi al 347 049 3131 potreste essere voi i fortunati di oggi.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: ovviamente in finale, quindi domani sera farete il tifo per lui, ce lo fate sapere. 347 049 3161. Intanto ieri sera c'è stata la seconda serata, ci sono un po' i top e i flop secondo Vanity Fair. Domina la Danimarca ma vince il trash. Ecco, ieri sera è stata una seratona. Tra l'altro questo Eurovision ha dei tempi, dei ritmi molto molto serrati, eh? Abbiamo visto queste due puntate veramente con questi tempi serratissimi, un minuto di cambio palco tra un'esibizione e l'altra, perché ogni artista comunque richiede anche degli allestimenti scenici molto molto molto molto impegnativi. I tempi perfetti, non si è mai proprio sforato, quindi siamo molto molto contenti. Ovviamente Gabriele Corsi e la nostra Letta Lamborghini felicissimi di presentarlo. Quindi tra i flop abbiamo Victoria e Michael, questi due artisti, Swarovski e Ostrovski, si può dire così, poi impareremo bene i nomi, che non sono assolutamente piaciuti. Anche un po' il flop questo nero gotico, perché la maggior parte delle canzoni sono tutte un po' sì dance pop ma in stile molto dark. Piace invece molto la Danimarca a quanto pare, e piacciono molto anche le interpreti, quindi le voci femminili che non hanno avuto poi bisogno di tanta tanta coreografia intorno. Vedremo che cosa succederà domani sera in questa super finalona, e poi ovviamente ne parleremo lunedì insieme.
1: Radio Italia 1.

0: clinico immensamente, lo dico sempre, ha ricevuto tantissimi complimenti da Umberto Tozzi quando ha sentito questa versione cantata da Laura, è rimasto veramente basito dalla bravura di come ha trasformato questa canzone, che è anche bella, cantata appunto da Umberto Tozzi. La prima ora di Dialettico prima della Simo è passata, state tranquilli, il Pompi torna quest'oggi pomeriggio dalle 15 alle 18, c'è stato un change di orario, noi per ora ci ascoltiamo le nostre news e poi ci ascoltiamo fra poco.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 10.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Potrebbe essere stata la cosiddetta tossicità da ossigeno a causare la morte dei 5 italiani impegnati in un'escursione subacquea alle Maldive, una condizione che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Tra le possibili cause anche la perdita di orientamento in un afratto della grotta a 50 metri di profondità e le condizioni meteo avverse che stanno rendendo ad alto rischio le operazioni di ricerca di 4 corpi ancora mancanti. L'unico che è stato recuperato ieri è quello della ricercatrice genovese 51enne Monica Montefalcone. Tra le vittime anche la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Gianluca Benedetti di Padova, istruttore subacqueo e capobarca, Federico Gualtieri 31 anni del Novarese, anche lui appassionato di subacquea, Miriel Odennino, anche lei 31enne originaria della provincia di Torino, biologa ed ecologa marina. Secondo le autorità locali si tratta del peggior incidente subacqueo nella Repubblica delle Maldive. È terminata la visita di 2 giorni di Donald Trump in Cina, abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i paesi, ha affermato il presidente americano, arrivando al complesso riservato di Zhongnanhai, dove vive e lavora il presidente cinese. Abbiamo parlato di Iran e la pensiamo in modo molto simile, non vogliamo che Teheran abbia un'arma nucleare e vogliamo lo stretto di Hormuz aperto, ha aggiunto Trump, che ha invitato Xi Jinping il prossimo 24 settembre alla Casa Bianca. Sempre più grave il bilancio dei massicci attacchi russi sferrati nella notte tra mercoledì e giovedì nella capitale ucraina Kiev, almeno 24 i morti, tra cui 3 bambini, una 50ina i feriti. I soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di eventuali dispersi. Vittime anche sul fronte opposto, 3 morti e 12 feriti in un raid sulla città di Ryazan, a sud-est di Mosca. 1 morto e 3 feriti anche nella regione di Belgorod. Contro di noi in 2 giorni 1567 droni e 56 missili. I servizi studieranno possibili risposte, aveva avvertito il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli esteri di Kiev ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio Italia 1.

Harry Styles con la sua American Girls ad aprire la seconda ora di diretta questa mattina in via eccezionale in compagnia della Simo. Io sono in vostra compagnia con i messaggi che arrivano qui al 347-049-3131. Tra poco parliamo anche del Salone del Libro, perché siete in tanti a parlarci, a dirci che siete già anche stati ieri. Che meraviglia, quanta gente, e quanta gente ci sarà in questo weekend, anche tanti turisti, quindi tantissime persone che arriveranno un po' da tutto il mondo per ammirare questo nostro salone, che effettivamente sì, per noi magari è un caos perché c'è tanta gente, perché non trovi parcheggio e tutto quanto, ma per chi arriva dall'estero ovviamente è una chicca, ma dovrebbe esserlo anche per noi piemontesi, ed è così assolutamente. Vado a salutare una nostra Radio Italia Unica che è il nostro numero prezioso di WhatsApp, richiede l'ultima canzone di Biagio Antonacci. È arrivato alla grande il Biagio, vi piace perché la state richiedendo tanto, e quindi noi siamo molto contenti di farvela sentire. Aspettiamo anche sinceramente un bel live di Biagio Antonacci, vero che ci piacerebbe rivederlo magari su un palco cantare come solo lui sa fare. Arriverà presto Biagio Antonacci, You and Me su Radio Italia 1.

0: cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: maledetto me.
1: Fulminacci con la sua maledetto me. Allora parliamone di questo salone del libro che vi sta tanto piacendo, perché al 347-049-3131 stanno arrivando delle critiche molto positive, nonostante questo sia soltanto il secondo giorno, quindi l'afflusso maggiore di people, quindi di persone, sarà in questo weekend, e in tanti ci state scrivendo che andrete proprio a visitarlo in questo weekend. Perché? Perché da anni comunque il salone del libro non è soltanto più libro, ma ci sono veramente tantissimi stand ricchi di ogni cosa, possiamo dirlo, in prevalenza libri, ma c'è tanta musica, c'è tanta cultura, ci sono tante tradizioni, ci sono gli stand delle nostre regioni italiane che sono meravigliosi, tutti colorati con i profumi e i sapori proprio dell'Italia, ma ci sono anche stand che arrivano dal Giappone, quindi cose meravigliose, tanta musica anche, perché saranno tantissimi i personaggi che arriveranno, tantissimi eventi, c'è un programma veramente foltissimo. Io vi invito ad andare a vedere e a seguirlo ovviamente sul sito ufficiale del Salone del Libro. Quest'anno è dedicato ai giovani e quindi ci sono tantissimi stand dedicati ovviamente ai giovani, anche i più piccoli, c'è anche lo stand con Winnie the Pooh, e poi non voglio svelarvi nulla perché ci voglio tanto, quindi andiamo tutti a fare questi giorni dedicati, cioè andiamo a guardare, a vedere questi giorni dedicati alla cultura, perché no, magari comprare anche qualche libro, qualcosa che ci piace e che ci interessa.
2: Radio Italia 1.

0: estiva. Allora, visto che parliamo di Annalisa, parliamo di Sanremo. Dai, perché parliamo di Sanremo? Perché De Martino è già al lavoro sul cast, pensate. Così ragazzi, finisce un Sanremo, c'è già subito l'altro, poi c'è questo colpaccio, ne abbiamo parlato in questi giorni, di questa probabile reunion dei Maneskin, e quindi si sta lavorando proprio su questo prossimo festival di Sanremo, dopo appunto l'ha annunciato Fiorello, quindi ve lo ricordate la scorsa settimana, la pennicanza, l'ha detto lui. Quando dici le cose Fiorello sono quasi sempre vere, è quasi, diciamo così, veramente. Comunque sta portando avanti in prima persona proprio il nostro Stefano De Martino con questo festival di Sanremo, incontrando proprio i principali, diciamo, attori della discografia italiana, sta seguendo concerti, sta anche un po' guardando sicuramente sulle piattaforme digitali magari qualche nuovo fanciullo che è un po' sconosciuto ma magari che piace tantissimo ai giovani. Lui sicuramente sarà il frontman del prossimo festival, tantissimi lo amano e da sempre, quindi si porterà ovviamente tutti i suoi amici napoletani, gli attori, no? Mi viene in mente Paolo Antoni, Izzo, sicuramente rideremo tantissimo, speriamo sia un bel cast, lo lasciamo lavorare tranquillo, tanto di qua poi a febbraio ne diremo un sacco su questo festival, però era per dirvi che il motore sta già incominciando a scaldarsi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Infine vi segnaliamo che sabato 16 e domenica 17 maggio, in occasione di una manifestazione ciclistica con partenza da Pollenzo e arrivo a Castellinaldo, alcune strade della provincia di Cuneo potranno subire chiusure e modifiche di servizio per il tempo strettamente necessario al passaggio della carovana dei ciclisti. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Rocco Hunt, la più bella del mondo. 10.37, continuiamo la mattinata insieme alla Simo. Il Pompi arriverà oggi pomeriggio dalle 15 alle 18. Lo dico perché si fosse sintonizzato

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Italia 1.
5: Come si fa a sopravvivere?

0: Ferreri con la sua musica classica. Allora parliamo di Barbara D'Urso, lo sappiamo, cacciata da Mediaset, avrebbe detto, ha dichiarato più volte di voler dire tutta la verità, nient'altro della verità, e qualche pezzettino di verità è venuta fuori quest'oggi. Si è sfogata, incomincia un po' a sfogarsi, probabilmente non ne può più di tutto quello che è successo in questi anni. E allora ovviamente alla domanda chi l'ha cacciata in questa intervista, la D'Urso risponde: sicuramente non il pubblico, sicuramente non gli inserzionisti della pubblicità dei miei programmi, forse c'è qualche vendetta personale nell'ambiente. E per cosa poi? Ma negli atti in tribunale ci sono riferimenti espliciti a Maria De Filippi e alla Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi, quindi potrebbe esserci qualche cosa anche di molto molto molto personale. Non ne sta ancora parlando, però abbiamo già dei nomi, abbiamo già un piccolo punto di riferimento. Con il mio legale, dice la Barbara, l'avvocato Federico Lucarelli, abbiamo lavorato per mesi alla preparazione di tutto il materiale necessario, documenti, chat, audio e molto altro, per ricostruire un quadro preciso di tutto quello che è accaduto.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 5.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:01.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo giorni di caos e incertezza, la Lega Serie A e la prefettura hanno trovato l'accordo sul derby della capitale. Roma e Lazio scenderanno ufficialmente in campo domenica 17 maggio alle ore 12. Confermata invece la finale degli internazionali di tennis, in programma domenica alle 17 al Foro Italico. Riecheggiano a questo punto le parole di Sarri, durissimo dopo la finale di Coppa Italia. Ascoltiamolo.
6: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Io se fossi il presidente non presenterei neanche la squadra, tanto per noi è uguale a questo, prendiamo un punto di penalizzazione e chiuso. Si può rimediare facendo passare comunque qualcosa, è tutto normale, si gioca mezzogiorno e mezzo, ma ci sono quattro squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo, questo non è calcio.
5: In contemporanea infatti giocheranno altre quattro partite, quelle che riguardano la zona Champions, cioè come Parma, Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Pisa Napoli. Nel corso della domenica poi tutte le altre, tra cui Inter Verona che vedrà la premiazione scudetto dei nerazzurri. Per la Serie B stasera l'andata dei play-out tra Bari e Südtirol, calcio d'inizio al San Nicola alle ore 20. Il prossimo 22 maggio invece il ritorno al Druso. Elezioni FIGC, svelati i programmi dei due candidati alla presidenza. Tra i punti principali di Malagò, una Serie A più forte, investimento nei vivai, sviluppo nel calcio femminile, ammodernamento degli impianti, sostenibilità economica e il tema dei diritti audiovisivi. Tra quelli di Abete, oltre all'impiantistica sportiva, il ridimensionamento dei club professionistici, l'impegno a valorizzare i vivai e la detassazione di una quota delle sponsorizzazioni delle imprese nei confronti del calcio. Accennavamo al tennis, sale l'attesa per le semifinali degli internazionali d'Italia. Dalle 15:30, meteo permettendo, il nostro Luciano Darderi è opposto al norvegese Ruud. In serata Jannik Sinner incrocia il russo Medvedev, così il numero uno al mondo sul rapporto con l'altro azzurro in vista di una possibile finale.
7: Lo conosco ovviamente non benissimo, ci siamo allenati un paio di volte a Dubai, abbiamo giocato poi in Australia contro. È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni.
5: Giro d'Italia, oggi la settima tappa da Formia alla cima del Blockhaus in Abruzzo. Ieri, tra Pestum e Napoli, la vittoria di Davide Ballerini, la prima di un italiano in questa edizione. A macchiare la corsa, però, che vede ancora in maglia rosa il portoghese Eulalio, il tentativo di due diciannovenni di far cadere i ciclisti. Per entrambi è scattato il DASP urbano e la denuncia per procurato pericolo durante una manifestazione sportiva. È tutto dallo sport.

0: Mamu Ciao con la sua Me Mi Piace insieme ad Alfa ad aprire la terza ora di diretta in compagnia della Simo. Staremo insieme fino alle ore 12. Vi ricordo il 347-049-3131 per le vostre richieste musicali, per le vostre scelte, per argomentare sulle nostre news, ma soprattutto per vincere i biglietti per la serata del 19 di maggio al Teatro Alfieri per andare a vedere Giovanni Vernia, questo fantastico, fantastico one man show che ci farà tanto, tanto, tanto ridere.
1: Radio Italia 1.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Lisso, Don't Make Me Love You. Abbiamo iniziato questa mattina parlando di Raffaella Carrà e c'è ancora un'altra notizia riguardante Raffaella Carrà. Quelle famose cinture rubate all'asta, quella in quella mossa bellissima, sono state finalmente ritrovate, quindi tornano le cinture sui rispettivi abiti, sono state spedite in un pacco anonimo al comune di San Benedetto del Tronto. A dare l'annuncio sono stati due collezionisti che disperavano di tornare in possesso dei cimeli. Riconoscere un errore e trovare la forza di tornare sui propri passi è qualcosa che appartiene alla parte più autentica della coscienza umana. Quindi le due cinture sono state ritrovate, ne siamo molto molto contenti. Appunto, secondo quanto riferito dai collezionisti, il pacco è stato recapitato presso gli uffici comunali e al suo interno sono state rinvenute le due cinture sottratte al termine dell'esposizione dedicata all'artista. Quindi una telefonata attesa con speranza, ma che i due collezionisti ormai temevano di non ricevere più, e invece così è successo. Ogni tanto possiamo dare anche delle belle notizie, no regia? Evviva, che meraviglia!
1: Radio Italia 1.

0: suonata qui come la Sorbara in questo momento su Radio Italia 1. Allora, abbiamo parlato l'altro giorno di Checco, dei Modà, mettono il flop, non abbiamo venduto abbastanza biglietti per quanto riguarda la data all'Allianz Stadium di Torino, e quindi lui ci mette la faccia e ha spiegato proprio con un video sui social il motivo della decisione di cambiare location del concerto. Quindi stiamo parlando del concerto del 30 di giugno all'Allianz Stadium, stiamo parlando dei Modà, sarà spostato all'Inalpi Arena nella stessa data. Quindi, senza giri di parole, Checco si è mostrato davanti al suo, alle telecamere del suo cellulare dicendo: sono qui per darvi una notizia che probabilmente non vi farà piacere, riguarda la data di Torino allo stadio. Tutti abbiamo pensato: no, annullano la data, non li vedremo neanche quest'anno in concerto. Purtroppo, per motivi tecnico-logistici dovuti, non è vero, dai, dice, non abbiamo venduto abbastanza biglietti, la struttura è così grande, non abbiamo venduto, ci trasferiamo all'Inalpi Arena. Ma noi siamo molto contenti per due motivazioni: la prima perché ci piace l'Inalpi Arena, e la seconda è perché non perdiamo il concerto. Quindi tutti voi che avete il biglietto per il 30 di giugno all'Allianz Stadium a vedere i Modà, tenetelo perché è valido anche per l'Inalpi Arena. Grazie Checco.
1: Radio Italia 1.

sono i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: mondo.
1: Comi, il ritmo delle cose. Ciao Becky. Sì, assomiglio molto alla Pompi questa mattina, devo dirlo, però non sono Pompi. Ti saluto lo stesso, grazie per averci scelto anche questa mattina, grazie per essere sempre con noi, un grazie a tutti i Radio Italia 11 che già dalle 9 del mattino si sintonizzano e non lasciano Radio Italia 1 fino alle 20, ci ascoltano proprio tutte le dirette e poi ancora non abbandonano la radio perché durante la notte e durante il weekend c'è la nostra rotazione musicale, quindi non ci siamo noi a parlare ma rimanete sempre in bellissima compagnia. Quindi grazie a tutti i nostri Radio Italia 11. Tra poco vado a parlarvi di un bellissimo festival che ci sarà qui a Torino proprio a fine maggio, ovvero il Festival della TV di Dogliani.
2: Radio Italia 1.

pinguini tattici nucleari con la loro Amaro. Allora, vi ho detto prima che avevate parlato di questo festival della TV a Dogliani, un line up veramente di ospiti incredibili, oltre un centinaio di ospiti, 3 giorni per 49 incontri, ed è veramente un momento molto molto molto bello. Il tema è i dialoghi coraggiosi. Quest'anno il festival della TV di Dogliani festeggia i 15 anni e quindi il programma è dal 29 al 31 maggio. Dogliani è un bellissimo comune nelle Langhe, non l'ho specificato ma perché lo si conosce, e noi mercoledì 20 avremo l'onore e l'occasione di proprio parlare con Simona Armellino, che è l'organizzatrice del festival. Quindi lunedì vi dirò poi tutto l'orario per il 20, perché ascolteremo proprio dalle sue parole gli ospiti scelti e tutto il programma. Quindi vi aspettiamo sempre su Radio Tele 1 per ascoltare le nostre interviste, ma vi aspettiamo poi anche a Dogliani.

Roma con la sua Senz'anima ci porta quasi a salutare, beh, salutiamo in regia i nostri Radio Italia Unici che ci hanno tenuto compagnia questa mattina, perché effettivamente il 347-049-3131 siete stati in tanti a scrivere in questo orario, per me è un po' non consueto, quindi grazie veramente di cuore del vostro affetto. Continuate ovviamente a sentire Radio Italia 1, tra poco arriverà Roberta Mucchi, poi ci sarà Federico Sartore, ci sarà Pompi al posto della Sorbara che è qui questa mattina, e poi questa sera chiuderà sempre le dirette il nostro Sergio Melito, sempre dalle 18 alle 20. Poi noi ci riascolteremo ovviamente lunedì, parleremo di Salone del Libro tantissimo lunedì, perché questo weekend ovviamente ci sarà l'affluenza maggiore negli stand per andare a vedere e ad ascoltare l'odore e il profumo della cultura, e non solo. So che siete in tanti ad aspettare Jovanotti e tantissimi altri artistoni che arriveranno proprio al Salone del Libro. Voglio ringraziare anche tutti coloro che in questo momento ci stanno sono scaricati l'app e quindi ci stanno ascoltando dall'app. Fatelo, perché è semplice, facile e gratuita, facile da installare su tutti i vostri dispositivi mobili. Voglio salutare tutti coloro che ci ascoltano dalle frequenze del nostro bel Piemonte, ovviamente la Simo vi ringrazia, noi ci riascoltiamo lunedì per quello che mi riguarda sempre dalle 15 alle 18. Vi auguro un buon weekend e vi lascio ancora con Achille Lauro e il suo In viaggio verso il paradiso. Ciao dalla Simo.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. È il peggior incidente subacqueo nelle Maldive, lo riferiscono le autorità locali dopo la morte di 5 italiani impegnati in un'escursione nell'atollo di Vavu. Erano partiti ieri a bordo di una piccola barca da crociera e stavano esplorando grotte a 50 metri di profondità, ma non sono più riemersi dall'acqua. Recuperato il corpo di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova, mentre continuano le ricerche degli altri 4, tutti esperti sub. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e si cerca di far luce sulle cause dell'incidente. La più probabile sembra essere la cosiddetta tossicità da ossigeno, che può verificarsi con un'esposizione prolungata durante immersioni profonde. Si è conclusa la missione diplomatica di Donald Trump a Pechino. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente degli Stati Uniti. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha dichiarato prima della partenza il capo della Casa Bianca, descrivendo Xi Jinping come un grande leader e come un amico. Da parte sua, il presidente cinese ha esortato USA e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia, sulla questione di Taiwan ha avvertito che potrebbe creare una situazione altamente pericolosa se gestita male. Convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz. Ma Pechino precisa che serve prima un cessate il fuoco permanente. L'inflazione rialza la testa ad aprile e l'indice nazionale dei prezzi al consumo, rileva l'Istat, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. La stima preliminare era più 2,8. A pesare in particolare le tensioni sui prezzi degli energetici, da meno 2,1% a più 9,2%, e degli alimentari non lavorati. Il maltempo torna ad investire buona parte dell'Italia. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Attesi temporali anche di forte intensità, forti raffiche di vento e locali grandinate. Ricompare anche la neve sopra i 1500 metri. Un miglioramento delle condizioni è previsto da domenica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni a raccontarci un po' di notizie curiose dall'Italia e dal mondo e le mie amate rubriche. Oggi in particolare quella con Fondazione Italia Digitale, ci sarà con noi in collegamento telefonico Annalisa D'Enrico e soprattutto la buona musica di Radio Italia 1. Adesso proseguiamo con Fred De Palma e Anitta e Mischilla, La testa gira.
2: Radio Italia 1. Aia!

La testa gira, Fred De Palma su Radio Italia 1. Allora, sicuramente in questo 15 maggio spacchiamo il mese, ma tutto sembra fuorché estate. Allora, vabbè, dai, ve la do io almeno una notizia quantomeno estiva, anche se, dai, abbiamo buone possibilità che scoppi l'estate la prossima settimana. Allora, Rimini, sarà vietato fumare in spiaggia sotto l'ombrellone, divieto esteso anche alle sigarette elettroniche. Il sindaco ha fatto questa scelta che tutela la salute e l'ambiente. Arriva dalla Repubblica questa notizia, quindi non solo sulla battigia il fumo sarà stato vietato ovunque sulla spiaggia a Rimini. Con l'inizio della nuova stagione non sarà possibile accendersi una sigaretta, neanche elettronica, sotto l'ombrellone, quindi gesto che abitualmente vediamo fare ormai da sempre, quindi sotto l'ombrellone e in generale in tutte le aree dello stabilimento balneare. Il divieto è previsto in un'ordinanza valida dal 16 maggio al 20 settembre 2026, che prevede per i trasgressori multe da 25 fino a 500 euro. Allora, chi vorrà potrà fumare nelle aree che potranno essere appositamente individuate dai bagnini, e saranno comunque sempre vietate le sigarette nelle aree sportive e nei parchi giochi per i bambini, spiega il sindaco, quindi facendo appello anche al buon senso. È una scelta che punta a tutelare salute, benessere e ambiente per vivere la spiaggia in modo più pulito e sostenibile. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi va al 347-049-3131. A me sembra una scelta ovviamente coscienziosa. Adesso arriva Rose Villain con Bollicine. La tua musica.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Music on the radio, Empire of the Sun su Radio Italia 1, in collegamento telefonico, come vi avevo anticipato, per Fondazione Italia Digitale, Annalisa Del Rico, benvenuta.
1: Ciao Roberta, ciao. Buona giornata a tutti e a tutti, ciao,
0: grazie per essere qui ovviamente e soprattutto insomma vorrei dirti, sei al sole? Sei sdraiata da qualche parte a prendere il sole? Ma non credo.
1: No, non sono al sole, sono in un posto un po' al coperto e
0: ecco.
1: Il cielo mi sembra
0: un po' terzo,
1: diventando un po' grigio.
0: Ma leggermente, ecco. Dai, che c'è un weekend pare di sole, pare di sole.
1: Domenica sicuramente, sì, quindi prepariamoci. Dai,
0: prepariamoci, bene, ottimo, ottimo. Allora,
1: intanto pensiamo,
0: sì,
1: al digitale.
0: Ecco, certo, sempre uno sguardo al digitale, ovviamente un'attenzione particolare, chiaramente. Allora, oggi cosa ci porti? Di cosa argomentiamo?
1: Oggi mi ha colpito molto una notizia, sì, insomma, che arriva in Italia e che riguarda la Svezia. La Svezia, sì, dice addio al digitale a scuola. Si ritorna, insomma, alla carta okay, e penna, dicono loro, dice il governo svedese, per salvare i cervelli. Insomma, è un,
0: sì,
1: tema molto dibattuto,
0: certo,
1: in,
0: certo,
1: Italia, in Europa e anche fuori dall'Europa. Capire un po' quali sono le conseguenze dell'utilizzo di un utilizzo attivo del digitale in classe, ma anche poi fuori della classe, capire come cambia il cervello, certo, come cambiano le abitudini dei ragazzi, dei bambini a scuola, utilizzando magari la LIMO, i libri digitali o altri supporti per le attività quotidiane.
0: Certo, caspita, quindi è una decisione forte comunque, eh?
1: È una decisione forte che si basa in parte su alcuni studi degli ultimi anni che analizzano il fatto che la capacità di lettura dei ragazzi svedesi sia peggiorata rispetto ad esempio agli anni precedenti. Quindi c'è anche, okay, il tema della tecnologia che frammenta un po' l'attenzione dei ragazzi e riduce lo spazio mentale necessario per l'apprendimento profondo, quindi ci si divide, si utilizza il multitasking per come dire, essere su più fronti,
0: sì,
1: però poi diventa difficile approfondire gli argomenti,
0: okay,
1: davvero capirli in profondità, spesso aiutati dalle tecnologie. Pensiamo ad esempio a quanti ragazzi o bambini utilizzino già l'intelligenza artificiale per realizzare delle relazioni, per svolgere i propri compiti,
0: sì,
1: e questo è evidente che non fa attivare poi tecnicamente delle aree del cervello,
0: sì,
1: predisposte all'apprendimento,
0: certo,
1: profondo, e ha un approccio più sistemico
0: certo,
1: dei contenuti e delle varie discipline.
0: Sì, banalmente, quando non fai i conti a mente usi la calcolatrice, quindi tante volte, insomma, viene impedito l'uso della calcolatrice per quel motivo, cioè il principio è un po' quello.
1: Assolutamente, pensiamo anche al navigatore,
0: bravo, sì,
1: il fatto di non utilizzare più delle mappe cartacee ma di seguire in modo molto semplice quello che ci dice la tecnologia non ci fa più ragionare sul percorso che dobbiamo seguire, quindi quello,
0: certo,
1: può sicuramente essere un altro esempio.
0: Questo è un altro punto di vista, giustamente, però tante volte non riusciamo neanche a imparare la strada perché tanto c'è il navigatore, cioè tu non,
1: esatto,
0: guardi neanche dove vai, segui delle indicazioni ma il tuo cervello non è attivato per capire veramente dove stai andando, cosa stai facendo, quindi magari la volta dopo devi riutilizzare il navigatore perché non sai comunque,
1: esatto,
0: dove andare. Sì,
1: perché, ma è questo proprio il concetto, non apprendiamo più,
0: sì,
1: vogliamo, planiamo sulle cose in modo molto veloce ma non le facciamo più nostre, quindi ad esempio dalla Svezia questo suggerimento potrebbe anche riguardare il nostro modo di connetterci con i nostri pensieri, quindi un suggerimento è quello di scrivere a mano,
0: sì,
1: utilizzare,
0: ecco,
1: la penna davvero e un pezzo di carta per scrivere quello che pensiamo, quello che proviamo, quello che desideriamo, ma anche la lista della spesa. Ormai la lista della spesa la facciamo tutti sulle note del nostro cellulare. Ritornare a dei metodi così forse più tradizionali ci permette a volte di essere anche più a contatto con noi stessi.
0: È vero, che è una cosa che magari noi adulti possiamo arrivare, ci possiamo sforzare di fare, i nostri ragazzi che già sono cresciuti o nati in questa era, in questa epoca, sicuramente forse sta a noi ancora una volta, educatori, genitori ovviamente, magari portare l'attenzione anche a casa, no? su questa cosa, e magari invogliare loro a scrivere anche ogni tanto, scriversi gli appunti e non fare tutto in maniera digitale. Diciamo che è un bello spunto su cui riflettere. Ovviamente non si può essere assolutisti, quindi solo da una parte, solo da un'altra, ma credo che sia d'accordo anche tu. Però ecco, magari riflettere su questa cosa, trovare delle alternative, ecco, perché sicuramente Roberta, un fondamento c'è.
1: Italia Digitale, ecco. Come Fondazione Italia Digitale sosteniamo l'utilizzo appunto delle tecnologie digitali, certo, ma con un uso consapevole, razionale e mediato ovviamente dall'umanità. Ecco,
0: certo, e infatti lo spunto di riflessione che facciamo oggi su questa notizia che arriva dalla Svezia, ecco, spiega anche meglio, no, il lavoro che state facendo, perché giusto, ecco, mettere un focus, un punto di attenzione anche su questa situazione. Giustamente, questa la decisione della Svezia, chissà se poi la Svezia, non lo so, ha dato inizio a, non lo so, magari uno spunto da prendere per altri paesi, oppure insomma ci sarà un dibattito, ci sarà chi assolutamente sarà contrario, ma intanto noi parliamone e voi soprattutto fate l'informazione quella giusta, ecco, quella consapevole, che è già una cosa importante.
1: E poi ne parleremo come ogni anno a Torino al Festival del Digitale Popolare, certo, quindi a ottobre saremo di nuovo in piazza, certo, e insomma iniziatevi a segnare questo appuntamento dei primi di ottobre.
0: Giustissimo, tanto lo ricordiamo sempre ovviamente, e ricordiamo ancora l'appuntamento per venerdì prossimo. Io ti ringrazio per essere intervenuta anche oggi e ti auguro un buon weekend.
1: Grazie a voi, Roberta, grazie. E un abbraccio a tutte e tutti.
0: Grazie a te, ciao. Grazie ancora infinite ad Annalisa Del Rico di Fondazione Italia Digitale, che potete ovviamente seguire. Adesso torniamo alla musica di Radio Italia 1, arriva Tiziano Ferro insieme a Giorgia Superstar.
2: Radio Italia 1.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Ermal Meta, io ti conosco, siete su Radio Italia 1, sono le 12:40 e allora arriva la notizia, una delle tante notizie che si sono ovviamente propagate nel web, virali, così si possono definire. Allora, un uomo di 24 anni, Anthony Stellard, è stato multato per aver finto di essere un fantasma in un cimitero. Allora, dopo, e questo era insomma presumibile, dopo una serata alcolica con amici, allora Stellard si è recato nel cimitero di Kingston a Portsmouth nel Regno Unito. Allora si è messo a lanciare palle contro le lapidi, agitando le braccia e urlando il classico ok, quindi come insomma come a voler simulare il verso del fantasma, allora tra le tombe, chiaramente spaventando i visitatori presenti. E davanti ai magistrati l'uomo si è dichiarato anche colpevole di comportamento minaccioso e offensivo in luogo pubblico, descrivendo l'atto come un divertimento innocuo. Ecco, il tribunale però non ha condiviso l'ironia della situazione, condannandolo al pagamento di una multa in un caso segnalata come 35 euro più spese e in un altro come una somma complessiva di 75 euro più o meno, ecco, in spese. Chiaramente poi si è spaccato il web, chi dice ma sì, è stata una cosa goliardica, beh più o meno, perché insomma tirare palle contro le lapidi, no, ecco, fare il verso del fantasma, non so in che termini insomma è stato fatto, ma credo che una persona un po' alticcia, ubriachetta, forse si riesce a percepire. Vero è che se uno non se lo aspetta può essere, ecco, ovviamente anche molto molto spaventato. Così è finita per il giovane ragazzo, e questa insomma questa sciocchezza gli è costata chiaramente poi un mini processo, una sanzione e tutto quello che ovviamente ne è scaturrito. Adesso continuiamo con la musica di Radio Italia 1, arriva Karol G con Latina Forever.
1: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua musica.

0: Samurai J, Nayara, questa ossessione in versione spagnola. Abbiamo ascoltato la Spanish version e andiamo così a parlare delle notizie, continuiamo della la cara rubrica delle notizie curiose dall'Italia e dal mondo. Allora, questa arriva dal Corriere della Sera: scappano dal ristorante a Montecatini senza pagare cena da 280 euro, poi le scuse al telefono, veniamo a saldare. Allora, non lo so cosa sarebbe stato meglio fare, ma tornare, metterci poi la faccia e dire scusi, io sono quello che sono scappato dal ristorante, adesso quanto le devo, non lo so. La cena delle beffe diventa la cena delle scuse, o forse e forse del conto pagato dopo la fuga dal ristorante. Si è fatto vivo e si è detto rammaricato di quanto accaduto martedì pomeriggio uno dei tre ragazzi che domenica sera avevano scroccato letteralmente un pasto luculiano nel locale Montecorvo di Montecatini. Quattro portate dall'antipasto al dolce, compresa una gigantesca bistecca per un costo totale di 280 euro, come precisano i titolari. Titolare con la moglie è stato intervistato e dopo aver rivisto la stima iniziale di 250 euro. Allora, se volete approfondire l'articolo potete farlo al link in bio sul Corriere, io lo seguo su Instagram. In ogni caso, ecco, il punto è questo: ormai hai fatto una roba del genere, gravissima ovviamente, che non si fa, e cosa fai? Chiami per chiedere scusa e ci sta pure, però no, ritorni a saldare, che uno dice beh è il minimo, certo, però poi dopo ci hai messo la faccia, cioè ma che figura fai? Dove vai a mangiare dopo, in altri posti a parte in quello? Però per carità, lodevole il fatto che uno si sia pentito e abbia deciso di metterci la faccia, però ecco, questo sicuramente avrà dei risvolti. Va bene, proseguiamo con Clara Uragani su Radio Italia 1.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Clara Uragani chiude lo spazio insieme a voi, anche oggi è arrivato al termine l'ora con la Mucchi. Grazie per essere stati con me, ovviamente io vi auguro un buon weekend, speriamo di vedere sole, di sentire un po' di calore, ovviamente vi auguro buon pranzo e ci diamo appuntamento ovviamente a lunedì dalla Mucchi. È tutto, ciao, grazie.
1: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1. Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Faceva parte di una visita turistico-scientifica all'immersione in cui sono morti 5 italiani alle Maldive. La Farnesina in una nota ha confermato che sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le possibili cause la cosiddetta tossicità da ossigeno. Indaga anche la Procura di Roma. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Le vittime erano tutti subesperti con un brevetto speciale, ma a quanto risulta dalle prime indagini non avrebbero rispettato alcune delle leggi maldiviane per le immersioni, come quella che prevede la presenza di una guida locale per l'escursione nella grotta, oltre al fatto che la profondità massima consentita è di 30 metri, mentre il gruppo sarebbe arrivato almeno a 50. Le ipotesi su cui ruota l'indagine della polizia locale sono diverse, dalla perdita di orientamento nella grotta alla tossicità dell'ossigeno delle bombole, senza escludere la possibilità che uno dei 5 sia rimasto incastrato e gli altri abbiano finito l'aria o siano stati colti dal panico. Uno solo al momento il corpo recuperato è quello di Monica Montefalcone, la ricercatrice 51enne dell'Università di Genova che guidava la spedizione. Le altre 4 vittime sono la figlia 23enne Giorgia Sommacalla, poi Muriel Odennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno lavorato tutta la notte nonostante il maltempo e le operazioni di ricerca, considerate ad altissimo rischio, proseguono anche oggi.
1: Sta rientrando a Washington l'Air Force One del presidente degli Stati Uniti Trump dopo la sua visita di Stato in Cina, una missione salutata come un successo soprattutto dal tycoon, ma i reali progressi nelle relazioni tra le due superpotenze restano ancora tutti da decifrare. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
3: La visita di Stato di Trump a Pechino si è conclusa. L'Air Force One sta riportando a Washington il presidente americano che rivendica di aver concluso fantastici accordi commerciali. Da parte sua il presidente cinese Xi ha esortato Stati Uniti e Cina a essere partner e non rivali. Tuttavia sulla questione di Taiwan, Xi ha lanciato un avvertimento chiaro: una cattiva gestione del dossier potrebbe creare una situazione altamente pericolosa. Nonostante gli annunci positivi, non c'è ancora nessuna risoluzione chiara sui nodi chiave. Proprio su Taiwan il segretario di Stato americano Rubio ha replicato a Xi dichiarando che la posizione di Washington non cambia. Convergenza sul no all'atomica all'Iran e sulla riapertura di Hormuz. Pechino però precisa che serve prima il cessate il fuoco. Se ne riparlerà al prossimo bilaterale a Washington il 24 settembre, data in cui Trump ha invitato Xi Jinping alla Casa Bianca.
1: Un nuovo campanello d'allarme arriva anche dalla BCE. La guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita. Gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumi, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota l'Istituto di Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. Blitz della Guardia di Finanza di Cagliari nei porti della Sardegna. Scoperte 100 barche che, seppur riconducibili a proprietari italiani, battevano bandiera estera e dunque non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore delle imbarcazioni si aggira sui 48 milioni di euro più 23 milioni di possibili sanzioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico. Pronti anche quest'oggi per stare insieme nel corso delle prossime due ore fino alle 15 con me e con il gossip servito, giunto alla conclusione di questa settimana, l'ultima puntata prima del weekend. Questo venerdì 15 di maggio 2026, con tutti gli aggiornamenti di oggi dal mondo dello spettacolo. Beh, partiremo, diciamo, da un caso risolto, da una buona notizia che riguarda, insomma, la mostra che era stata dedicata a Raffaella Carrà. Sono state restituite le cinture rubate da quella mostra nelle Marche, ve l'avevo raccontato proprio qualche giorno fa su Radio Italia 1. Partiremo da qui, ma poi c'è anche tutto un altro tema, quello legato alle dichiarazioni di Barbara D'Urso sulla causa nei confronti di Mediaset e poi tanto altro come di consueto a livello nazionale ma anche internazionale. C'è il 347 049 3131, numero valido per commentare tutto quello che vi raccontiamo, per farvi sentire anche con un messaggio di testo oppure un audio. E c'è la musica, quella di Fulminacci, apre le danze con Maledetto Me.

0: me.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Potential, la canzone di Sombran qui al Gossip è servito. Allora, riconoscere un errore, trovare la forza di tornare sui propri passi è qualcosa che appartiene alla parte più autentica della coscienza umana. Ed è con queste parole, con questa riflessione sul tema del pentimento che Giovanni Gioia e Vincenzo Mola, proprietari di Collezioni Carrà, hanno voluto commentare la notizia che temevano di non poter ricevere più. Cioè, le due cinture rubate dagli storici abiti di scena di Raffaella Carrà sono state ritrovate e restituite. La conferma è arrivata proprio ieri, quando i carabinieri di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche, hanno contattato i due curatori per comunicare l'esito positivo della vicenda, quindi che si è chiusa ieri giovedì 14 maggio. La risoluzione del caso però non è passata attraverso un'operazione di polizia, ma tramite un gesto di ravvedimento, evidentemente da parte di chi aveva rubato questi oggetti. Un pacco anonimo, infatti, è stato recapitato direttamente presso gli uffici comunali della cittadina marchigiana. Al suo interno, perfettamente intatte, vi erano le due cinture rubate nei giorni scorsi dalla Palazzina Azzurra, la struttura che aveva ospitato la mostra gratuita intitolata Rumore. Il furto era stato scoperto domenica 10 maggio, proprio durante le fasi di smantellamento dell'esposizione, che contava un totale di 30 vestiti di scena. Gli investigatori avevano subito escluso l'ipotesi di un'effrazione notturna, deducendo che il furto, messo a segno da una o più persone, fosse avvenuto in pieno giorno, approfittando dell'orario di apertura al pubblico per sottrarre proprio gli accessori dalle sagome espositive. Le due cinture recuperate rappresentano un pezzo tangibile della storia della televisione italiana. Nello specifico, una completava l'abito indossato da Raffaella Carrà nel programma Amore del 2006, mentre l'altra faceva parte del costume di scena sfoggiato durante la prima puntata della quarta edizione di Carramba che Fortuna, trasmessa nel 2008. Per noi questa collezione non è un lavoro, ma un gesto d'amore verso Raffaella e verso ciò che ha rappresentato per la cultura italiana, hanno spiegato i due curatori. Sapere che questi pezzi sono stati restituiti ci riempie di gioia, ci restituisce serenità, e meno male, no? La restituzione chiude un caso che aveva sollevato l'indignazione non solo da parte degli organizzatori, ma anche di tanti visitatori e cittadini che in questi giorni avevano manifestato solidarietà ai collezionisti. Al di là del valore oggettivo poi dei costumi, i curatori hanno voluto sottolineare l'importanza morale del gesto conclusivo. Pur restando il rammarico per quanto accaduto, siamo riconoscenti verso chi ha scelto di restituire le cinture, hanno concluso i due proprietari di Collezioni Carrà. È un segnale importante che dimostra come il senso di responsabilità possa ancora prevalere.
1: Radio Italia 1.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Futuri possibili, c'era Franco 126 su Radio Italia 1. Allora, in una lunga intervista rilasciata alla stampa, Barbara D'Urso ha raccontato per la prima volta in maniera più dettagliata la rottura con Mediaset, la causa legale avviata contro l'azienda e quindi con Pier Silvio Berlusconi, e il senso di isolamento che ha vissuto negli ultimi 3 anni. Un racconto duro, personale, nel quale Barbara D'Urso alterna accuse precise, amarezza e rivendicazioni sul suo percorso a livello professionale. Ora, Barbara D'Urso parte dalla fine del rapporto, ovviamente, con l'azienda. Dice: dopo 16 anni di un rapporto intenso, sia professionale che affettivo, durante i quali ho ricevuto molto, ma ho anche dato tutta me stessa, tutto si è interrotto improvvisamente nel 2023. Non è stata una mia decisione e per giunta mi è stata comunicata da terze persone, dice. Barbara D'Urso sostiene di non aver mai ricevuto spiegazioni dirette. Da allora non ho mai ricevuto una spiegazione né un solo messaggio da nessuno. Mi è stato poi riferito che esisteva il divieto assoluto di avere contatti con me, un trattamento che solitamente si riserva ai traditori, ai vili, e ovviamente ho le prove, dice, parole che spiegano anche la scelta di rivolgersi quindi ai giudici. Questa decisione immotivata mi ha profondamente destabilizzata. Inizialmente ho evitato di intraprendere battaglie perché non appartengono alla mia indole, ma dopo tutti questi anni ho capito che non era giusto trascurare ancora questioni che avevo deciso di accantonare solo per il bene di quel rapporto. Barbara D'Urso ha chiarito anche perché abbia aspettato tanto prima di parlare pubblicamente, per lo stesso motivo per il quale finora non ho raccontato nulla. E dice: alcune male lingue dicono che ho preso dei soldi per stare in silenzio, ma io parlerò, certo che lo farò, ma sarà in tribunale davanti ai giudici, che è la sede opportuna per spiegare tutto. La conduttrice ha raccontato poi di aver sperato fino all'ultimo in un ritorno in TV. Ho sperato fino a poco tempo fa che le cose cambiassero, anche perché, dice, per più di una volta, ed esattamente 3, stavo per condurre una trasmissione in prime time sulla Rai. Secondo quanto riferito da Barbara D'Urso, ci sarebbero state numerose riunioni con i vertici dell'azienda, diversi progetti poi improvvisamente sfumati. In questi 3 anni mi erano stati prospettati 2 progetti editorialmente in linea con l'azienda, sui quali abbiamo lavorato tanto, improvvisamente sparivano tutti. Uff. Nel corso dell'intervista Barbara D'Urso ha replicato anche alle indiscrezioni relative ai suoi compensi. Ho letto molte cose in queste settimane davanti alle quali sorrido perché tutto verrà chiarito, ha detto, e poi precisa: qualunque sia la cifra da me guadagnata in 16 anni di lavoro in esclusiva, che non è quella, ovvero i 35 milioni di euro, no, rivelati da Dagospia, facendo anche 4 trasmissioni contemporaneamente tra daytime, domenica e prime time, Mediaset e Publitalia dal mio lavoro hanno guadagnato enormemente di più. Secondo la conduttrice, la diffusione di certe cifre avrebbe avuto uno scopo preciso. È ovvio che questa notizia, peraltro falsa, dice, è uscita per farmi apparire come quella interessata soltanto ai soldi, che ne vuole altri, ma non è assolutamente così. E aggiunto Barbara D'Urso: io ora voglio solo tutelare i miei diritti, e non solo quelli economici, che per me sono la parte meno importante. Tutelo i miei diritti come lavoratrice, come artista, che non è stata rispettata. Barbara D'Urso ha contestato anche poi, in questa intervista alla stampa piuttosto lunga, alcune ricostruzioni sul suo passato professionale. È stato detto che nel 2003 mi è stato affidato il Grande Fratello, offrendomi la possibilità di tornare in onda in un momento in cui ero ferma da anni, ma i fatti dimostrano che proprio nel 2002-2003 ero impegnata come coprotagonista in 2 importantissime fiction per la Rai, tra cui il colossal Orgoglio. Ha ricordato inoltre di aver subito conseguenze economiche e personali per la scelta di passare a Mediaset. Ho dovuto pagare personalmente i danni alla Titanus che produceva Orgoglio, perché mi ha fatto causa, perché conducendo il Grande Fratello e avendo firmato un contratto in esclusiva con Mediaset non ho potuto prendere parte alla seconda stagione. Alla domanda poi su chi l'abbia realmente, diciamo, tagliata fuori, Barbara D'Urso ha risposto così: le rispondo per esclusione, il pubblico no, gli inserzionisti della pubblicità dei miei programmi assolutamente no, forse qualche vendetta personale nell'ambiente, si chiede, negli atti della causa vengono citate anche Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Barbara D'Urso ha spiegato così appunto la loro presenza: negli atti di una causa vengono raccontati fatti, quelli di cui parliamo sono fatti che ho vissuto io in prima persona e che molti altri, tra produttori, autori e ospiti dei miei programmi, hanno vissuto con me, li confermeranno quando saranno sentiti in tribunale come testimoni. E ha ribadito: con il mio legale, l'avvocato Federico Lucarelli, abbiamo lavorato per mesi alla preparazione di tutto il materiale necessario, documenti, chat, audio e molto altro, dice ancora Barbara D'Urso. Tornata anche sul caso di quel post pubblicato nel 2023 sul profilo ufficiale del programma, definendolo gravemente lesivo e inaccettabile per la mia dignità di madre, donna e artista, nessuno mi ha mai chiesto scusa, neanche privatamente, ha sottolineato. Sul momento esatto della rottura con Mediaset, Barbara D'Urso non ha dubbi. Fine giugno 23, quando l'azienda ha deciso di pubblicare un comunicato non concordato dove si annunciava che non avrei più condotto Pomeriggio 5. È stato un fulmine a ciel sereno, io non ne sapevo assolutamente nulla. La conduttrice ha sostenuto inoltre che non si sia trattato della naturale conclusione di un percorso televisivo. Se si fosse chiuso un ciclo, sarebbe stato chiuso anche Pomeriggio 5, programma ideato e scritto da me con altri autori e giornalisti di Video News. E aggiunto: il programma è proseguito pressoché identico per altre due stagioni con lo stesso nome, è stata cambiata soltanto la conduzione a settembre 23, senza un vero cambio di linea editoriale e con il crollo della curva degli ascolti. Continuano le dichiarazioni di Barbara D'Urso, ne parliamo tra pochissimo, ci ascoltiamo Brash intanto, Umore Marea.
2: Radio Italia 1.
3: Ok, 20-25, sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lunedì.

0: Amore Marea con Brescia, completiamo insomma con la lunga intervista di Barbara D'Urso, che ha raccontato un po' tutte le vicende che l'hanno portata ad andare in causa contro Mediaset. Nel lungo racconto, nell'intervista con il quotidiano La Stampa, ha rivelato anche il fallimento di un tentativo di mediazione. Mi è stata offerta, è stata fatta un'offerta, anzi, talmente umiliante che mi vergogno anche a raccontarla. E ha precisato: non si è parlato di risarcimenti monetari. Per me è importante tornare a fare il mio lavoro, che mi è stato strappato via senza poter nemmeno salutare il mio pubblico. Nel corso dell'intervista la conduttrice ha ammesso anche di aver commesso errori. Solo chi non fa non sbaglia, come si dice, no? Non sarei sincera a dire che non ho fatto errori, ma su questo non temo smentite, non mi sono mai comportata in modo scorretto. Poi ha rivendicato il suo impegno durante l'emergenza sanitaria, quando durante il Covid altri stavano chiusi nelle ville di Portofino o nelle più modeste case di Laurenzana e Sant'Eufemia da Spromonte. Io ero a Cologno Monzese insieme a un piccolo gruppo di altri coraggiosi per condurre ogni giorno in diretta pomeriggio 5. Tra i ricordi più belli degli anni a Mediaset, Barbara D'Urso ha citato il legame con il pubblico. Ricevevo centinaia di lettere di mail da parte di persone che mi raccontavano i loro drammi con la speranza che potessi aiutarli. In molti casi ci siamo, dice, anche riusciti, e lo rivendico con orgoglio. Ha parlato poi anche della sua esperienza ballando con le stelle e del sostegno ricevuto da Milly Carlucci. Ballando è stata una bellissima esperienza, e ancora ho dato tutta me stessa in quel programma in ogni senso. Su Milly Carlucci dice: ho sentito molto la vicinanza di Milly in questo periodo e non solo la sua. Secondo Barbara D'Urso però nel mondo dello spettacolo in pochi le sarebbero stati accanto. Sono stati davvero pochi i colleghi che pubblicamente o privatamente mi hanno espresso solidarietà. La conduttrice poi ha rivelato che in molti le hanno voltato le spalle. In questi 16 anni direi, ancora senza temere smentite, di averne lanciati parecchi di personaggi che sono ancora in TV. È curioso notare come alcuni di loro oggi provino a riscrivere la storia sminuendomi pubblicamente o remandomi contro, dice. Alcuni, pensi, sono addirittura spariti, come se si vergognassero di essere stati miei ospiti o miei opinionisti o forse di conoscermi. Sono così scomoda, ma va bene così, dice Barbara D'Urso. Mi creda, i fatti non si cancellano. E infine, guardando al futuro, Barbara D'Urso ha assicurato di non essersi fermata. Sto costruendo molte cose che vi sorprenderanno, dice, sul rapporto col pubblico attraverso i social. Conclude dicendo: i social sono fondamentali, mi danno un supporto morale enorme. E poi una promessa: prima o poi sono sicura che ritroverò il mio pubblico lì dove è sempre stato quando tornerò in video.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Deep, Demon Hunters, Le Antrix naturalmente con Golden su Radio Italia 1. Allora, da Barbara D'Urso ci spostiamo su un'altra signora della TV italiana come la zia Mara. Non c'è due senza tre, si dice, no? E evidentemente non c'è neanche 17 senza 18. Ebbene sì, Mara Venier potrebbe, ma va, rimanere alla conduzione di Domenica In, e questa per lei sarebbe la 18esima edizione, maggiorenne quindi. Lo ha confermato a Fanpage dopo che negli scorsi giorni l'avevamo raccontato anche noi, no? Se ne era parlato molto di un possibile cambio alla guida del programma della domenica pomeriggio di Rai 1, come avviene insomma tutti gli anni, no? In questo periodo. Ieri sera Mara Venier si è collegata telefonicamente con il programma Non è la TV, rivelando che la Rai le ha chiesto di rimanere. Posso dirti ufficialmente che la Rai mi chiede di rimanere, io voglio riflettere, credo che Domenica In vada cambiata e rivista, ha dichiarato con forza Mara Venier. Sono molto onorata che la Rai mi chieda di rimanere, è importante, sta a me capire se farla o come farla, certamente va rivista, ha aggiunto Mara. Poi ha chiarito dicendo: non è una questione di squadra ma di impostazione proprio del programma, il pezzo forte del programma sono sempre state le mie interviste, hanno sempre funzionato, ma adesso le interviste le vedi in tutti i programmi e le fanno tutti, quando ho cominciato eravamo gli unici. Un fatto non secondario è che sono stati intervistati praticamente tutti e anche più volte, dice, per questo sarebbe necessario cambiare, anche se il come si porta dietro un grande punto di domanda. Non devo dimostrare niente, credo di aver fatto tutto quello che dovevo nella mia vita, professionalmente non mi vedo collocata in altri format. Domenica In mi ha dato tanto, mi ha tolto tanto, non mi sento obbligata, dice Mara Venier. Non ho le idee chiare, penso che la domenica possa tornare all'allegria delle prime edizioni, ha poi concluso così, lasciando quindi aperta la porta a un'altra edizione l'anno prossimo.
1: Radio Italia 1.

mi piaci tanto. Saif è proprio lui quest'oggi ad accompagnarci alla nostra pausa caffè tra la prima e la seconda ora insieme su Radio Italia 1. Qui al Gossip è servito, anche più tardi tante altre news e tanta musica, insieme fino alle 15. Ci risediamo tra qualche canzone senza interruzioni.

0: poi c'è ancora del via.
1: Radio Italia 1.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Effetto Michelangelo, c'era Mr. Rain su Radio Italia 1, qui al Gossip è servito per ripartire con la nostra seconda ora insieme in diretta fino alle 15 col nostro Gossip è servito come Federico appunto, e poi dopo di me oggi c'è stato uno scambio, ve ne sarete accorti. Questa mattina c'era la voce della nostra Super Simo, Simona Sorbara, dalle 9 a mezzogiorno, quella del nostro Pompi la sentirete più tardi dopo di me, dalle 15 fino alle 18 in quello che lo spazio quest'oggi eccezionalmente lo potremmo chiamare giustamente socializzando con il Pompi, le tre ore nella parte centrale del pomeriggio. Poi dalle 18 alle 20 invece confermatissimo nel suo spazio il buon Sergio Melito per Gossip Play. Ripartiamo con ricordare innanzitutto il numero, il 347 049 3131 per messaggiare con noi, messaggi di testo, anche audio attraverso WhatsApp, anche per commentare tutto quello che vi raccontiamo in diretta. Prossima canzone che abbiamo in scaletta, un Lortex con Senza Te.
2: La tua

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

San Giovanni con Farfalle su Radio Italia 1 e passo dopo passo proprio San Giovanni sta tornando sulla scena musicale. Negli ultimi anni il cantante, che aveva avuto successo nel 2020 grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha affrontato alcune difficoltà personali che lo hanno portato al ritiro e al conseguente annullamento anche dei concerti. Ora in un nuovo episodio della sua rubrica Note su YouTube ha mandato un messaggio ai fan. In un post pubblicato sui social, San Giovanni ha spiegato, senza entrare poi troppo nei dettagli, che cosa sta succedendo in questo momento della sua vita. Dice: ho capito che la strada che percorri non è mai dritta, si legge su Instagram, succedono talmente tante cose che possono farti cambiare direzione che oramai programmare è impossibile, l'unica cosa da fare è viversela. Io non ho più paura di cambiare direzione, di sbagliare, di rifare, mi importa solo di sentire. Parlando poi direttamente ai fan durante una seduta per un tatuaggio, San Giovanni ha aggiunto: volevo dirvi che mi sento bene, so che magari sono cose che vi ho già detto e poi mi avete visto sparire di nuovo. Diciamo che a volte la strada non è dritta, la vita ti mette di fronte a delle difficoltà e a delle imprevedibilità, però poi ci si rialza sempre. Tra i tanti commenti arrivati proprio a San Giovanni, i fan hanno notato quello di H7, collega e amico, che ha scritto parole di conforto e affetto che hanno colpito il diretto interessato. Frate, abbi cura di splendere, quando stiamo bene noi arriva sempre alle persone, proprio per questo prenditi il tempo che desideri, ti voglio un bene dell'anima.

colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: Laura Pausini e la sua versione di Immensamente qui su Radio Italia 1, il gossip è servito. Parliamo anche di quello che si è concluso ufficialmente ieri, affiatati come solo due giovanissimi amici possono essere, capaci di unire determinazione e leggerezza, in grado di scontrarsi frontalmente ma di perdonarsi un secondo dopo. Sono Chanel Totti e Filippo Laurino, la coppia dei raccomandati, i vincitori dell'edizione 2026 di Pechino Express. Secondo posto per Giosquillo e Michelle Masullo, la coppia delle Lady J, favoritissime alla vigilia ma rallentate da un passaggio sfortunato proprio in occasione del tappeto rosso decisivo collocato nel magnificente tempio Ninna-ji di Kyoto. Completano il podio Fiona May e Patrick Stevens, la coppia dei Ivelo, medaglia di bronzo di questa edizione del programma in onda su Sky. A urlare il nome dei vincitori il capitano Costantino della Gherardesca, che ha guidato i viaggiatori verso l'estremo oriente, aiutato quest'anno da tre inviati: Lillo in Indonesia, Giulia Salemi in Cina e Guido Meda in Giappone. Sono stati loro i narratori di un viaggio lungo oltre 5.450 chilometri, pieni di fatica ma anche di adrenalina per la competizione, nel quale le coppie, dopo essersi immersi nella spiritualità di Bali, hanno affrontato i vulcani di Giava senza paura, attraversato il grande drago cinese fino alla e leggendario Giappone, fino agli ultimi spettacolari emozionanti 167 chilometri di questa edizione. Chanel e Filippo hanno affrontato questa lunga sfida facendosi forza a vicenda, da amici di sempre quali sono, nonostante la fatica, lo stress, le difficoltà incontrate lungo il percorso. Determinati e pronti a tutto nel loro viaggio, hanno spesso conquistato le posizioni più alte della graduatoria per loro due tappe vinte all'inizio del percorso, prima di stabilire a metà classifica. Nel corso dell'ultimissima tappa, la decima di questa stagione, le tre coppie rimaste in gara sono partite da Nara, nella cornice dello splendido santuario shintoista di Tanzan Jinja, con la sua pagoda di 13 piani, per poi proseguire in direzione Sakai, a sud di Osaka, dove sono sfidate per la loro prima missione di giornata con dei veri e propri lottatori di sumo. Infine, zaini in spalla, direzione Osaka, dove la coppia formata da Giosquillo e Michelle Masullo ha firmato per prima il libro rosso, ottenendo così di diritto il posto per la finalissima 2. I raccomandati e i veloci infine sono dovuti ripartire per un altro tragitto, dal quale doveva emergere il nome della seconda coppia della finalissima, quindi tutti e quattro di corsa verso Kyoto, la città dalla storia millenaria che è stata capitale imperiale per oltre 1000 anni. E qui al penultimo tappeto rosso di questa edizione sono arrivati per primi Chanel e Filippo, risultato che ha consegnato a Fiona e Patrick la medaglia di bronzo di questa edizione. E poi l'ultima faticosa adrenalinica corsa verso il tappeto rosso finale, collocato all'esterno del tempio Ninna-ji di Kyoto, pochi chilometri ma decisivi, ogni passo doveva essere studiato alla perfezione, la fortuna doveva essere dalla propria parte. Chanel e Filippo hanno conquistato un passaggio provvidenziale da un autista precisissimo, Joe e Michelle invece sono state lasciate lontane dal vero tappeto rosso. Quella che si è appena conclusa è stata la prima esperienza televisiva per Chanel Totti. La figlia di Ilaria Blasi e Francesco Totti ha raccontato di non avere, almeno per ora, intenzione di prendere parte ad altri programmi TV. Per questo motivo, durante la puntata finale, tutta la famiglia era davanti allo schermo a seguire le sue avventure insieme all'amico Filippo. Ilaria Blasi ha seguito la finalissima accanto al compagno e futuro marito Bastian Müller. Entrambi hanno condiviso sui social alcuni messaggi dedicati proprio a Chanel. Siamo orgogliosi di te, ha scritto Müller, mentre la conduttrice ha pubblicato una foto della televisione accompagnata dalla frase "pronti, forza Shani e filo", usando i soprannomi della figlia e dell'amico. Anche Francesco Totti ha voluto far sentire il suo sostegno postando uno scatto insieme alla figlia, corredato dalla dedica "fiero di te", con messaggi diversi ma accomunati dallo stesso affetto. Tutti insomma hanno voluto così dimostrare la propria vicinanza a Chanel in un momento così importante della sua prima avventura televisiva.
1: Radio Italia 1.

Super Funk. E a proposito di estate, è citata dal buon Francesco Gabbani la cosiddetta guerra dei lettini. Avete presente di cosa sto per parlarvi? Si sposta dalle spiagge ai ponti delle navi da crociera, dove alcune compagnie stanno iniziando a intervenire in modo sempre più rigido contro una delle abitudini più contestate dai turisti, almeno alcuni, cioè quella di occupare le sdraio con asciugamani e oggetti personali per ore senza utilizzarle davvero. Ma magari poi dopo ci passo in piscina, a finire al centro del dibattito è la compagnia P&O Cruises, che avrebbe introdotto una regola destinata a far discutere. E la regola sarebbe questa: se un lettino resta inutilizzato per più di 30 minuti, il personale può rimuovere gli oggetti lasciati sopra. Un messaggio apparso su diverse sdraio a bordo lo riassume in maniera ironica, sì, ma comunque diretta: i lettini si sentono soli. Per favore, non prenotare. Se lasciati liberi per più di 30 minuti, gli oggetti personali saranno spostati al punto di raccolta dei lettini soli. La misura nasce comunque con l'obiettivo di scoraggiare la pratica, no, sempre più diffusa, della prenotazione, chiamiamola un po' così, delle sdraio all'alba, che spesso crea tensioni tra passeggeri. La compagnia si inserisce in un contesto già acceso dopo casi e segnalazioni che sono arrivate negli ultimi anni da varie località turistiche, strutture ricettive, dove trovare un posto libero magari a bordo piscina o sul ponte è diventato per molti quasi impossibile. Il tema richiama anche un caso avvenuto in Germania, dove un turista tedesco ha fatto causa al suo tour operator perché in vacanza in Grecia non riusciva mai a trovare un lettino libero. Il giudice gli ha dato ragione e gli è stato riconosciuto un rimborso, un episodio che ha fatto discutere e che serve per spiegare perché alcune compagnie oggi abbiano deciso di introdurre regole più rigide sull'uso delle sdraio. Il tema però divide profondamente i viaggiatori. C'è chi accoglie con un certo favore questa stretta, considerandola una soluzione necessaria per rendere più equo l'accesso ai servizi comuni, e chi invece la giudica troppo rigida, soprattutto per chi si allontana brevemente dal lettino per andare a prendere qualcosa da bere o per fare un bagno.

0: funziona il mondo innanzitutto delle crociere nel tentativo di mettere fine a una delle abitudini più controverse delle vacanze estive.
1: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone, zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Eros Ramazzotti e Max Pezzali, come nei film, sono loro a portarci i saluti finali per l'appuntamento di oggi e anche di questa settimana, insieme in diretta su Radio Italia 1 con il gossip e servito tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 13 fino alle 15. Allora, tra pochissimo che succede? Non ci sarà Simona Sorbara, l'abbiamo già sentita questa mattina in diretta dalle 9 a mezzogiorno, ci sarà il Pompi, Socializzando con il Pompi, dopo le news delle 15 fino alle 18 in vostra compagnia. Noi, e poi dalle 18 alle 20 naturalmente ci sarà anche Sergio Melito per Gossip Play. Noi ci risentiamo da lunedì per la nuova settimana in diretta, sempre con il gossip e servito a partire dalle 13. Ciao a tutti, buon weekend.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Con Xi Jinping abbiamo concluso fantastici accordi commerciali. Lui è un grande leader dell'Air Force One che lo sta riportando in patria. Trump sta illustrando gli esiti della sua missione diplomatica in Cina tra i dossier più complessi, quello di Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo, ha detto, spiegando che presto saranno prese decisioni sulla vendita di armi all'isola indipendentista. Da parte sua il presidente cinese si è detto convinto che i due paesi devono essere partner e non rivali, ma ha anche avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni. Invito di Trump a Xi a recarsi negli Stati Uniti il 24 settembre. Parziale convergenza tra i due leader sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz, la posizione comune, e Trump ora apre 20 anni di stop al programma nucleare, potrebbero bastare. Pechino invece precisa che serve subito un cessate il fuoco permanente e offre la sua mediazione. Del summit dei BRICS a Nuova Delhi risponde il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Teheran apprezza qualsiasi paese abbia la capacità di aiutare, in particolare la Cina. Sono in corso le operazioni di recupero della guardia costiera maldiviana dei corpi dei connazionali morti in un'escursione subacquea. Recuperato quello di Monica Montefalcone, ricercatrice 51enne di Genova. Si cercano gli altri 4 in condizioni meteo e del mare ancora difficili. Il peggior incidente subacqueo della nostra storia, riferiscono le autorità locali. L'ambasciata italiana a Colombo sta offrendo assistenza agli altri 20 italiani presenti alla stessa spedizione. Aperto un fascicolo della Procura di Roma. Un 65enne, Giancarlo Signor, è stato trovato mummificato a Peschiera del Garda, nel Veronese. A quanto pare sarebbe morto da almeno un anno nella propria abitazione, che, riferiscono i media locali, era invasa di oggetti e versava in precarie condizioni igienico-sanitarie. A dare l'allarme ai proprietari, che non riuscivano a contattarlo per consegnargli nuove chiavi e ai quali continuava a pagare l'affitto tramite l'addebito diretto sul conto. La sindaca Gaiulli riferisce che non sono stati finora rintracciati parenti o altre persone vicine. Incombe il maltempo sulle semifinali degli internazionali d'Italia, che vedranno impegnati Luciano Darderi e Jannik Sinner. Il primo match programmato per le 15:30, che mette di fronte l'italo argentino e il norvegese Ruud, potrebbe slittare a causa della pioggia, ma sembra ancor più a rischio l'incontro fissato alle 19 tra il nostro numero uno al mondo e il russo Medvedev, perché intorno alle 20 le previsioni danno precipitazioni forti sulla capitale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto. La tua

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: No, scusate, allora stavo leggendo questa notizia che mi ha lasciato Federico poco fa su Valeria Marini, che parla di sesso senza filtri e poi parla di una cosa che, vabbè, dai, ne parleremo tra pochissimo in diretta su Radio Italia 1. Ma l'ha detto lei, siamo sicuri? Va bene.
1: Radio Italia 1 è in onda con
0: il Pomponi, buon pomeriggio, siamo pronti per stare insieme tre ore sino alle 18 con tante tante notizie di gossip e non solo. Allora, Valeria Marini si scatena, c'è questo articolo che è stato pubblicato su molti siti dove parla di sesso e poi naturalmente parla anche di una cavalla, ma tra un po' vi svelerò di che cosa si tratta. Poi parleremo di boom di ritocchini tra gli uomini, il botox maschile non è più un tabù. Oh, finalmente, anche perché chi decide di farlo naturalmente non deve assolutamente vergognarsene. Parleremo di Raffaella Carrà, il ladro si pente, sapete che erano state rubate delle cinture, le ha restituite e dunque diciamo che naturalmente ha fatto forse l'unica cosa che poteva fare, anche perché ragazzi non si può toccare un mito come Raffaella Carrà. Parleremo di televisione e poi avremo anche occasione di dare un'occhiata ad alcuni sondaggi importanti su delle novità per quanto riguarda le vacanze estive. Eh sì, perché l'estate, anche se non sembra, si sta avvicinando e dunque parleremo anche di questo. Tutto questo insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

tardi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: I tempi cambiano. Una volta, per far sapere qualcosa a qualcuno, no, bastava dirlo alla vicina di casa, per esempio, e poi lo sapeva tutto il quartiere, la quartiere, poi alla fine lo sapeva tutta la città. Adesso invece no, si usano i social e lo fanno anche alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, come per esempio Matilda De Angelis, che torna al centro dell'attenzione, questa volta non per un annuncio ufficiale, bensì per una serie di immagini che raccontano più di qualsiasi dichiarazione. L'attrice avrebbe chiuso la relazione con Alessandro De Santis, con cui faceva coppia dal 2022, e sarebbe oggi vicina al collega Enrico Borello. Nessuna conferma diretta è arrivata dalla protagonista, ma il cambiamento sembra ormai evidente, perché da mesi, infatti, De Angelis e De Santis non apparivano più insieme sui social né in eventi pubblici. Un'assenza che aveva già alimentato, no, qualche sospetto, poi rafforzato da nuovi scatti pubblicati in esclusiva dal settimanale Diva e Donna, che confermano appunto la fine della relazione con Alessandro De Santis e l'inizio invece di questa nuova frequentazione o storia con Enrico Borello.
1: Radio Italia 1.

Serena Brancale, Levante Delia, Il Mio Paese. Allora, tra poco parleremo della programmazione, credo estiva, e ancora non ho aperto la notizia della Rai, nuovi palinsesti, Montrucchio sostituirà Matano, chiude Il Paradiso, tornano Capri e Don Matteo e naturalmente si prepara il palinsesto estivo anche per la programmazione Rai. Allora, oggi è venerdì, ci sono davvero delle belle novità fresche fresche arrivate su Radio Italia 1. Arriva anche la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Allora, anche se non sembra, sta per arrivare l'estate, pian pianino si avvicinerà, no, il momento che una buona parte degli italiani inizierà, che ne so, a spostarsi per andare al mare, in montagna. C'è anche poi tant'altra gente che lavorerà, però cambia un qualcosa e sono anni che cambia il palinsesto televisivo. Allora, questo cuore della trasformazione avverrà a partire dal 29 giugno, quando il daytime della Rai subirà un profondo restyling. Allora, la mattina vedrà l'esordio di una coppia inedita, devo dire è davvero molto interessante, perché stiamo parlando di Carolina Rei e Alessandro Greco alla guida di Uno Mattina Estate, quindi nel weekend dal suo composto da Fabio Gallo e Lorella Boccia, mentre la fascia del mezzogiorno verrà rivoluzionata dal marchio Camper, che si sdoppierà tra la versione comedy di Vittorio Brumotti e Monica Caradonna e naturalmente l'appuntamento tradizionale con Peppone. Ecco, e cambierà anche il pomeriggio, perché la vita in diretta estate sarà affidata a un'altra coppia inedita formata da Flavio Montrucchio e Valentina Bisti, quindi vedremo un'altra coppia inedita sulla Rai condurre quello che è un appuntamento ormai storico del pomeriggio con la vita in diretta versione estate. Almeno questi sono i cambiamenti del palinsesto televisivo della Rai, che avverrà dal 29 giugno, quando speriamo inizierà la benedetta estate con temperature accettabili, ma già dalla prossima settimana cambierà qualcosa. Arriva la nuova bellissima canzone di Bruno Mars.

Qualcuno domani dirà "Oh mamma mia", come il titolo della canzone di Rosa Chemical, che parte oggi come programmazione radiofonica e non solo. No, dicevo questo perché da domani, attenzione, da domani sabato 16 maggio scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico. Attenzione, perché era una notizia che avevamo già dato: da domani sarà obbligatoria la targa per il monopattino elettrico. Il contrassegno identificativo è previsto da un decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta il marzo scorso. Il secondo intervento invece riguarda l'assicurazione, ma per quella c'è ancora tempo, sarà obbligatoria dal 16 luglio. La tua

piazzo, basta poco. Ecco, basta poco. Beh, poco si fa per dire, per rendere felice un uomo, in questo caso Mario Balotelli, che torna a sorridere e questa volta il calcio non c'entra, o perlomeno solo in parte. L'attaccante italiano è uscito allo scoperto con la sua nuova compagna, lei si chiama Angelica Moccia. A ufficializzare la relazione è stata una foto pubblicata su Instagram e poi ricondivisa dal calciatore, uno scatto semplice, mano nella mano, ma sufficiente per confermare un legame che andava avanti già da tempo, lontano dai riflettori. Allora, questa ragazza, Angelica Moccia, si occupa di podcast e video sui social, in pratica è una sorta di social media manager, e praticamente in realtà c'entra anche un po' con il lavoro di Mario Balotelli, quindi sicuramente, no, l'incontro sarà stato quasi casuale e poi a un certo punto la frequentazione è stata cruciale per far innamorare finalmente, dopo un po' di tempo, Mario Balotelli, che torna a sorridere.

scusate, sto leggendo bene questa notizia. Allora, vi do qualche indizio. È una coppia che quando stavano insieme faceva parlare di sé, poi si sono lasciati, hanno avuto però prima un figlio, poi si sono mollati, si sono ripresi, si sono lasciati. Lei ha avuto una figlia con un altro, dopodiché si è lasciata pure con quest'altro, per un po' si sono rifrequentati, lei è tornata con il primo fidanzato, poi si sono di nuovo lasciati, ha frequentato altri personaggi famosi e adesso sembrerebbe che sia ritornata, e anche lui sia ritornato di nuovo, l'amore tra i due. Sembra che addirittura si stiano frequentando. Tra poco vi dirò di chi sto parlando. Se l'avete capito, mandatemi un messaggio, no? Perché tanto, guarda, si capisce al volo di chi sto parlando. Mandatemi un messaggio al 347 049 3131. Sì, ragazzi, ho letto bene. Sono forse tornati di nuovo insieme.

0: Hanno capito al volo, i nostri manilosi, perché indovinate un po' qual è la coppia che si è riformata a distanza di anni, con il tira e molla, stanno insieme, non stanno più insieme, addirittura compra lui una casa a Posillipo, se non sbaglio, per andarci ad abitare con lei, poi lei se ne va, loro poi ritornano insieme. Insomma, stiamo parlando di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La parola fine sembra non arrivare mai, dopo mesi di frecciatine a distanza, dichiarazioni poco apprezzate e voci riguardanti rapporti super tesi, il gossip torna a parlare di un possibile riavvicinamento tra i due ex coniugi. A far traperare la notizia è stato nelle ultime ore l'esperto di gossip Amedeo Venza, secondo cui tra la showgirl argentina e il conduttore Rai ci sarebbe una nuova intesa. Secondo una fonte vicina a Belen, i due avrebbero ripreso a sentirsi con continuità tra messaggi, battute e provocazioni, proprio come due adolescenti innamorati. Quindi, da quello che scrivono, sembrerebbe che tra i due ci sia di nuovo feeling. Stiamo parlando, guarda caso, di Belen e Stefano De Martino.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento.

0: argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731, comprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Stavo riflettendo e mi facevo una domanda, ma ho trovato subito la risposta: chi poteva, se non lui, fare questa cosa? E stiamo parlando di un personaggio che fa parlare di sé, di Francesco Chiofalo, che torna a far parlare di sé, lo scrive anche il TGcom 24, con un'altra scelta destinata a dividere il pubblico. Allora, l'ex protagonista di Temptation Island, oggi influencer, seguito da oltre 1 milione di follower, si è sottoposto al primo tatuaggio istantaneo realizzato in Italia, un intervento estremo documentato dalle telecamere delle Iene, che ha trasformato una seduta tradizionalmente lunga mesi in un'unica operazione chirurgica durata quasi 8 ore. Cioè, praticamente Francesco Chiofalo, che non ne ha mai abbastanza di queste cose, ha deciso di sottoporsi a questo tatuaggio istantaneo, il primo realizzato in Italia, un tatuaggio che solitamente, no, questa seduta durerebbe mesi. Ecco, lui l'ha fatta in un'unica operazione chirurgica durata quasi 8 ore.
1: Radio Italia 1.

0: Irama con Cabana, anche Irama ha un sacco di tatuaggi, però allora in molti mi hanno chiesto di che cosa si tratta, cioè cos'è il tatuaggio istantaneo. Allora, in realtà il tatuaggio istantaneo è una tecnica innovativa già diffusa negli Stati Uniti, ma per la prima volta in Italia, ecco, l'ha utilizzata Chiofalo. Allora, è un tatuaggio che si affronta in anestesia totale e la persona viene sottoposta a questo lungo intervento in sala operatoria, ecco, praticamente come se fosse un intervento chirurgico in anestesia totale, ed è stata eseguita da un professionista. Prima dell'operazione l'influencer si è mostrato sicuro della scelta. Non voglio cambiare idea, ha detto, mi sono già proiettato l'estate con il tatuaggio, ecco, davanti alle telecamere delle Iene che hanno documentato tutto. Allora, l'intervento non è stato semplice. Dopo le procedure mediche di rito, Chiofalo è stato intubato e sottoposto all'anestesia generale. L'operazione è durata 7 ore e 49 minuti. La guarigione è migliore, dicono, il colore è uniforme. Ecco, il tutto è stato spiegato da questo professionista al termine della seduta. Quindi, ragazzi, non è una passeggiata, quasi 8 ore di intervento. Praticamente è la stessa cosa che solitamente si fa con un intervento chirurgico in anestesia totale. E poi, naturalmente, ripeto, viene questo tatuaggio realizzato in sala operatoria.
1: La tua musica su Radio Italia 1.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 16:01.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cislin. Il vertice a Pechino tra Trump e Xi Jinping si è chiuso con reciproche dichiarazioni cordiali, ma senza progressi significativi. Molti dei nodi restano irrisolti, compreso il sostegno militare statunitense a Taiwan. Ne abbiamo parlato a lungo con Xi. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una guerra a 9500 miglia di distanza, ha detto Trump, parlando con i cronisti sull'Air Force One che lo sta riportando a Washington. Durante il bilaterale, il presidente cinese aveva avvertito che proprio la questione Taiwan potrebbe creare pericolose tensioni con gli Stati Uniti. E restano in stallo i negoziati tra Stati Uniti e Iran. Teheran chiede 5 condizioni preliminari per avviare i colloqui sul nucleare, la fine delle ostilità su tutti i fronti in Medio Oriente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, risarcimenti per i danni di guerra e il riconoscimento della sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz. Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto, il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bambino in arrivo. Il branco, 2 maggiorenni e 4 minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Ieri presidio di centinaia di persone sul luogo dell'omicidio per dire no al razzismo e alla violenza. Dossieraggi illegali. La procura di Roma ha chiesto rinvio a giudizio per l'ex finanziere Pasquale Estriano, l'ex sostituto procuratore Antonio Laudati e altre persone coinvolte nell'indagine sugli accessi abusivi ai sistemi informatici delle forze dell'ordine e della Direzione Nazionale Antimafia e sulla divulgazione di informazioni riservate. Stralciata la posizione di un giornalista indagato nelle ricerche abusive, diversi politici, inclusi i ministri Crosetto e Valditara, ma anche nel mondo dello sport, quali Gabriele Gravina e Massimiliano Allegri. MotoGP domenica in Catalogna, nelle prime libere miglior crono di Alex Marquez su Ducati. Gresini davanti all'aprilia di Jorge Martin, finito sulle barriere a pochi minuti dal termine della sessione, fortunatamente senza gravi conseguenze, solo un braccio dolorante. Terzo tempo di Gian Antonio, quinto il leader Iridato Bezzecchi, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia.

Buona domenica, apre la seconda ora in diretta su Radio Italia 1 con lo spazio dedicato alle notizie di gossip e non solo, perché come avete già sentito abbiamo parlato di televisione, abbiamo parlato anche di tatuaggi, il tatuaggio istantaneo, la prima volta è stato effettuato su Chiofalo, beh non poteva essere altrimenti, e poi naturalmente tra poco arriveranno altre notizie curiose come sempre insieme a tante altre di gossip e insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131. Arriva la nuova di Elisa, si intitola Amore è.

0: Meno male, allora c'è stato l'auspicato pentimento dell'autore o gli autori del furto delle due cinture appartenute a Raffaella Carrà, sottratte durante la mostra Rumore ospitata nella Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno. Allora, un pacco è stato recapitato agli uffici comunali e al suo interno sono state rinvenute le due cinture sottratte al termine dell'esposizione dedicata all'artista. I carabinieri della stazione Rivierasca ne hanno dato notizia a Giovanni Gioia e Vincenzo Mola, proprietari di Collezioni Carrà e curatori della mostra.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Allora, tra poco parleremo di una Valeria Marini senza filtri, come non l'avevamo mai vista né ascoltata, perché nel corso di un videocast privé, ecco, praticamente ha parlato a ruota libera, senza nessun filtro, e ha parlato anche di certi argomenti. È ovvio che vi faremo capire che cosa ha detto, senza naturalmente dire esplicitamente le parole che ha utilizzato, nulla di così sconvolgente, però vista la fascia oraria, ecco, ci terremo alcuni termini, alcune parole per noi, quindi tra poco ne parleremo.
1: Radio Italia 1.

Beh, oggi compie 62 anni un personaggio televisivo, protagonista della TV anni 90. E chi associa la sua immagine al nome delle televendite più famose? E stiamo parlando di Giorgio Mastrota, che compie 62 anni. Allora, si è confermato uno dei personaggi più popolari e riconoscibili del piccolo schermo italiano. Nato a Milano nel 1964, Mastrota è riuscito nel tempo a trasformare la sua immagine televisiva in un vero e proprio marchio di fabbrica, attraversando oltre 3 decenni di spettacolo senza mai uscire dall'immaginario collettivo del televenditore. E quindi noi lo ricordiamo con molto piacere. Tra l'altro, so che ha un programma di cucina su un canale televisivo, si è ritirato in un luogo meraviglioso, bellissimo, e adesso appunto sforna in tutti i sensi programmi e ricette televisive. Comunque tanti tanti auguri a Giorgio Mastrota.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino per un incidente si rallenta tra Borgaro e Corso Regina in direzione Piacenza. Per lo stesso incidente rallentamenti per curiosi tra Corso La Mano e Corso Francia in direzione Aosta Milano. Sulla A21 Torino-Piacenza segnaliamo code per lavori tra l'innesto con l'A26 e Felizzano verso Torino. Infine sull'A6 Torino-Savona si rallenta per un incidente tra Torino e Carmagnola in direzione Savona. Con questo è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Allora, se volete rallentare l'invecchiamento, se è un argomento che vi interessa, sappiate che sta per arrivare un consiglio, che dicono gli esperti, per tutte quante voi, ma anche per tutti quanti noi. Ci sono in mezzo anche i maschietti, perché tra un po' parleremo del Botox e i ritocchini ai quali appunto si sottopongono i maschietti. Allora, parliamo appunto delle more, che sono piccole ma molto ricche dal punto di vista nutrizionale. I principali benefici riguardano soprattutto il contenuto di fibre, vitamine e composti antiossidanti. Uno dei vantaggi, per esempio, più importante è proprio il contenuto di questi antiossidanti, che all'interno appunto delle more sono davvero in quantità, devo dire, soddisfacenti. Allora, ciò è un processo che danneggia le cellule nel tempo, quello dell'invecchiamento in generale, però una dieta ricca di alimenti con questi composti di antiossidanti, associata a un supporto alla salute cardiovascolare, ecco, dà modo a un invecchiamento cellulare più lento. Quindi praticamente aggiungere le more alla vostra alimentazione vi aiuta ad invecchiare in maniera molto più lenta.

razionale, no, nel decidere di ricorrere alla chirurgia plastica, ai ritocchini, ma anche alle punturine, le chiamano così, per esempio di Botox. Ecco, ricorrono a questi ritocchini un sacco di uomini, dalle Botox ai filler invisibili. Cresce il numero degli uomini che cercano volti più freschi con zero effetto artificiale, risultati naturali. Beh, quello che uno si aspetta, no, da un piccolo ritocchino. Poi a volte, quando si esagera, invece poi si iniziano a vedere come. Allora, ci sono manager che prenotano una seduta, per esempio, tra una call e un volo per Londra, e trentenni che iniziano chiedendo

del 2025. Allora, il 92% dei chirurghi plastici ha pazienti uomini. Cioè, avete capito? Cioè, il 92% dei chirurghi plastici, appunto, pazienti uomini, che rappresentano circa il 16% del totale. Numeri che raccontano un fenomeno ormai consolidato e sempre più trasversale per età, professione e stile di vita. Quindi alla chirurgia plastica e ritocchini ormai ricorrono un sacco di uomini, e poco importa se sono professionisti o padri di famiglia.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Quando

0: Allora, parliamo di Valeria Marini che ha deciso di rilasciare un'intervista in un videocast, è una sorta di podcast, però ci sono anche le immagini. Valeria Marini ha parlato apertamente della sua vita intima e naturalmente anche del rapporto con la propria sessualità. Mi raccomando, mandate a letto i bambini per favore, perché adesso stiamo per leggere quello che naturalmente ha voluto raccontare, ovvio l'ha fatto in questo videocast, e noi invece vi diremo a voce che cosa ha detto appunto Valeria Marini. Allora, Valeria Marini ha raccontato di trovarsi a suo agio a parlare di queste cose, ha raccontato di aver avuto esperienze di gruppo con due uomini, definendole positive e spiegando di preferire questa dinamica rispetto a quella con due donne. Poi ha parlato del piacere personale, rivelando di utilizzarlo per rilassarsi e liberare la mente dallo stress. Durante l'intervista ha anche parlato appunto di un giocattolino e della piena libertà di poterlo utilizzare. Insomma, devo dire che è una Valeria Marini che non conoscevamo, però ovviamente ha voluto raccontare quello che poi, secondo molti, giustamente, è una cosa normalissima.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Tra poco, nella terza ora, vi parlerò di un compleanno VIP, perché ormai lei è diventata, nonostante la giovanissima età, un personaggio televisivo anche molto amato, anche perché quell'accento romano è diventato parte della sua immagine pubblica. Tra poco ne parleremo insieme e parleremo di questo compleanno dove ha festeggiato i suoi, beata lei, 19 anni.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 17:01.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Mezzogiorno di fuoco il derby a pranzo. Dopo la mancata decisione del TAR, mediano la prefettura e la Lega di Serie A. Roma-Lazio non slitterà più a lunedì sera, ma si giocherà alle 12 di domenica, mezz'ora in anticipo rispetto al programma iniziale del calendario. Esattamente a 5 ore dalla finale degli internazionali del Foro Italico, dove ci sarà anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
4: Domenica, no, lunedì, poi di nuovo domenica, forse. Ah, sì, è ufficiale, l'accordo per il fischio d'inizio del derby della capitale si è finalmente raggiunto, con buona pace dei tifosi di Roma e Lazio, già spettatori di un'altra partita fuori dal campo, fatta di attese, rimbalzi e contorni grotteschi. Quella reale, sul prato verde dell'Olimpico, si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12, dopo il via libera della prefettura alla proposta della Lega Serie A di tornare alla data iniziale, anticipandola però di mezz'ora, in contemporanea alle altre 4 gare di campionato che coinvolgono le squadre in zona Champions. Sullo sfondo rimbombano le parole di Sarri dopo la finale di Coppa Italia, a cui chissà se darà seguito. Ascoltiamolo.
5: Io ho la sensazione che lunedì vengo, domenica non vengo, a mezzogiorno e mezzo giocano loro. Io, se fossi presidente, non presenterei neanche la squadra. Ci sono 4 squadre che si stanno giocando una partita da 70, 80, 90 milioni e li fa giocare a fine maggio a mezzogiorno e mezzo. Questo non è calcio.
3: Staremo a vedere dunque se Maurizio Sarri darà seguito o meno alla sua intenzione. Quello che è già certo invece è che si prepara un gran spiegamento di forze dell'ordine tra il Foro Italico e Ponte Milvio per evitare contatti tra le tifoserie. Prosegue la protesta della curva laziale, che comunque diserterà l'Olimpico, mentre ci sarà regolarmente quella giallorossa. E alle 12, insieme a Roma-Lazio, domenica si disputeranno le altre gare che interessano la corsa Champions, vale a dire Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Attesi 20.000 spettatori al San Nicola, cornice stasera, ore 20 dello spareggio d'andata dei play-out di B tra il Bari e il Sud Tirol. Venerdì la gara di ritorno a Bolzano. In tema playoff, domani primo atto della semifinale Juve-Stabia-Monza, domenica Catanzaro-Palermo. I return match sono in calendario rispettivamente il 19 e 20 maggio. Voltiamo pagina, pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League, con tanti volti nuovi a Biella. 3-0 alla Francia, stasera si replica a Novara, il primo bilancio del CT dell'Italia è positivo.
6: Sono molto contento perché una prima partita per diverse ragazze della Nazionale A, le altre erano molto che non giocavano, sono molto contento.
3: Ed è tutto, buona serata.
1: Radio Italia 1.

terza ora in diretta su Radio Italia 1 e pronti a raccontare di questo compleanno, di questa festa di compleanno, perché ieri abbiamo fatto gli auguri a Chanel Totti che spegne 19 candeline, beata lei. Allora, dovessi accendere tutte le candeline io sulla torta sarebbe un falò. Vabbè. Allora, si è presa il centro della scena tra affetti familiari, amici storici, è una festa che racconta il momento che sta vivendo non più soltanto la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, ma una ragazza che negli ultimi mesi ha conquistato il pubblico con spontaneità, ironia, quel marcato accento romano che è diventato ormai parte, no, della sua immagine pubblica. Allora, la festa di Chanel Totti è iniziata a Roma, nella villa di famiglia all'Eur, con un brindisi intimo poco dopo la mezzanotte, insieme, niente eccessi almeno all'inizio. Nelle immagini condivise sui social, Chanel appare in jeans e felpa mentre sorride davanti a due torte alla frutta, circondata dalle persone più vicine. Accanto a lei il fratello Christian e Melissa Monti, ormai presenza fissa nella quotidianità della famiglia Totti. Insomma, ragazzi, è una festa normalissima di una ragazza che ha 19 anni, che sta prendendo le orme della mamma e sta diventando un personaggio televisivo, tra l'altro anche molto molto apprezzato, e dunque ancora tanti tanti auguri e complimenti per la torta. La tua

Sono sicuro che la copertina di questo nuovo singolo di Francesco Gabbani, Summer Funk, avrà fatto impazzire un sacco di fanciulle, anche fanciulli, perché quel pantalone lì... Vabbè, allora, no, molto carina, richiama un po' gli anni 70, 60-70, la copertina del nuovo singolo di Francesco Gabbani, anche nel sound, devo dire. Comunque ci farà scatenare per tutta l'estate, sono più che sicuro. A proposito di estate, tra poco le faccio io le previsioni meteo oggi, ve lo dirò io come sarà il weekend. Allora vi anticipo che ci sarà qualche nuvoletta, ma nulla è di preoccupante, e vi anticipo anche che dalla prossima settimana arriveranno finalmente temperature direi quasi estive, perché in alcune giornate forse riusciremo a toccare anche i 30 gradi.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Italia Unici che praticamente a quest'ora saranno in auto, qualcuno sta tornando a casa, altri stanno già organizzando l'aperitivo con gli amici, altri invece stanno pensando al weekend e si domandano come sarà il weekend a livello meteorologico. Ve lo dico io, speriamo di azzeccare, anche perché allora su alcuni siti garantiscono domani sabato e domenica 17 qualche nuvoletta ma nessuna pioggia. È il problema delle temperature, no? Perché comunque avremo temperature che non arriveranno oltre ai 20 gradi, ma soprattutto sorprendono le minime. Addirittura stanotte torneremo a temperature intorno ai 5 gradi. Quindi la situazione meteorologica è questa, ve lo dico così almeno se state organizzando, che ne so, il weekend al mare, sappiate che naturalmente ci sarà il sole, si potrà viaggiare tranquillamente, insomma per buona parte del Piemonte avremo una situazione meteo abbastanza buona, peccato solo per le temperature, ma come già detto dalla prossima settimana poi verso weekend ci avvicineremo finalmente a una situazione meteorologica un po' più stabile, sino ad arrivare a temperature massime intorno ai 30 gradi. Non lamentiamoci, perché comunque stavamo aspettando, no? Le temperature intorno ai 28-30 gradi e arriveranno, e tanto ci lamenteremo lo stesso. Aia!

Sono d'accordo con il giornalista che ha scritto un articolo molto bello su TV, sorrisi e canzoni, perché alcuni artisti davvero sanciscono l'inizio dell'estate, come per esempio i Pinguini Tattici Nucleari, e lui ha scritto come sarebbe un'estate senza nuova musica dei Pinguini Tattici Nucleari. È un'estate vuota, vero? Allora, infatti sono usciti oggi con il nuovo singolo che si intitola Sorry, scusa, lo siento, e che ascoltiamo su Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per traffico intenso fra Caselle e Corso Regina Margherita in direzione Frejus. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova. Per lavori sono presenti code fra Novi Ligure e Vignole Borbera in direzione Genova. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Beh, per la serie Come stare sempre tranquilli, visto che si parla spesso di truffe online, adesso arriva la truffa che serpeggia su WhatsApp, stavolta tema autostradale, lo comunica la Polizia di Stato sui canali social. È in corso una campagna di phishing che si sta diffondendo tramite WhatsApp attraverso falsi messaggi attribuiti alla società Autostrade per l'Italia. Spiegano gli agenti, gli utenti ricevono un messaggio, spesso proveniente da un numero con prefisso estero, che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni. Il collegamento conduce a un falso sito internet progettato per rubare dati personali, acquisire credenziali bancarie e acquisire informazioni relative alle carte di pagamento. La Polizia di Stato invita dunque a non cliccare. Ecco, è importante. Questa è una notizia che è stata pubblicata sul TGcom 24. Evitate naturalmente di aprire direttamente questo messaggio e soprattutto di cliccare sul link.
1: Radio Italia 1.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Ero quasi preoccupato perché oggi pomeriggio non ho letto una notizia su Chiara Ferragni. Ho detto: ma come, scusate, ci sono gli internazionali di tennis e non c'è Chiara Ferragni. No, c'è, è arrivata la notizia. Allora, Ferragni torna agli internazionali di Roma. Come ogni anno, l'imprenditrice digitale non manca l'appuntamento con il tennis al Foro Italico. Un'uscita pubblica, attenzione, che arriva dopo il compleanno festeggiato con la famiglia e gli amici e soprattutto con José Hernández, il nuovo fidanzato, ufficializzato poi con una dolce storia su Instagram proprio appunto nel giorno della ricorrenza. Agli internazionali però, accanto a Chiara, non c'è appunto il suo attuale compagno. Hernández non c'è, è da sola, è praticamente l'imprenditrice è arrivata a tifare insieme ad altre persone, si vedono le immagini anche di lei sugli spalti, insomma al momento, ripeto, è da sola, probabilmente appunto il suo attuale compagno sarà sicuramente impegnato altrove.
1: Radio Italia 1. Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Musical Mamma Mi, canzone che al suo interno porta un testo che è analizzato, si è analizzato, anzi l'abbiamo già analizzato, è un elogio alla sua mamma che conosco molto bene, è una persona speciale davvero, quindi sarà sicuramente rimasta molto molto contenta, no, di aver sentito questa canzone alla radio. Allora, a proposito di canzoni alla radio, preparatevi, perché io stamattina ho letto tra le varie notizie che arrivavano anche quella di Saldavinci, che ha preparato un brano che uscirà poi come singolo radiofonico ed è un elogio a, naturalmente, all'Eurovision, alla sua partecipazione a questa gara, e poi naturalmente è una canzone che promette, almeno così dicono gli esperti, farà ballare il pubblico, e non solo dell'Italia, anche degli altri paesi europei.
1: Radio Italia 1.

0: Il momento più bello è quando praticamente le mie colleghe e i miei colleghi mi chiedono di cambiare orario, scambiamo l'orario per esempio al mattino col pomeriggio, pomeriggio col mattino, e che incontro, chi incontro?
1: Cioè,
0: i colleghi della sera, ecco. Incontro Sergio Melito.
1: E becchi sempre me, cioè hai fatto caso in un modo o nell'altro, quando fai un cambio io ci sono.
0: Mi sa che tu sei come me, sei sempre qui in pratica.
1: Ma è un regalo questo per me, basta no. Simona, posso dirtelo adesso che non c'è?
0: Sì, dimmelo.
1: Tanto te lo dico tranquillamente.
0: Tanto non ci sente nessuno.
1: Appunto, te lo dico perché ho occasione di dirlo adesso e davanti a te. Basta.
0: Basta.
1: Basta. Se puoi metterti d'accordo e fare tu il pomeriggio al posto di Simona, perché
0: bene.
1: Non la sopporto più.
0: Allora, se mi pagherai doppio, sì, vale, volentieri.
1: Ma andiamo, caro Davide Pomponi.
0: Ma non ci credo.
1: Scherzo, Simona. No, perché poi c'è qualche suo amico o amico che ci ascolta e riferisce.
0: Secondo me sta ascoltando lei in questo momento.
1: Dici.
0: E avrà detto, ma come, Sergio Melito.
1: Che davanti
0: che
1: a me dice sempre
0: cose,
1: che è bello.
0: Oh,
1: meno male che ci sei tu e non Davide, perché io morirei. C'è Davide, meno male che ci sei tu che non c'è lei. Falso. Vabbè. Come Giuda questo Melito.
0: No, non è vero.
1: Allora, come stai?
0: Io bene, tutto bene. Tu stai bene?
1: Sì,
0: ti
1: oggi
0: sempre in perfetta
1: quando tu eri
0: forma.
1: Dentro, cioè, sì, io ti ringrazio molto per l'autostima cresce. Quando tu eri dentro qui,
0: sì,
1: fuori veniva il mondo.
0: Pioveva.
1: Pioggia grandine intorno alle 13-14, per cui
0: sì,
1: hai lasciato mica il bucato sul balcone.
0: No,
1: seso.
0: Non ce l'ho il balcone.
1: Vabbè, lo so che tu hai il giardino.
0: No!
1: Scusami.
0: No, non ho proprio il balcone. Mi sarebbe piaciuto avere un balcone.
1: Però
0: dove
1: è un giardino,
0: perdonami. È difficile stendere.
1: Vogliamo dire cosa fai in quel giardino?
0: No,
1: cose che,
0: no.
1: Che io so e che gli amici non sanno.
0: Allora, ti ho appena detto che presto proietterò qualche film.
1: Sì.
0: E tu cosa mi hai detto?
1: A luci rosse.
0: No, ma
1: a luci rosse.
0: Guarda, io al massimo. Allora, se tu prendi il mio telefonino, vedi soltanto video di
1: sì,
0: video ricette.
1: Biancaneve sotto i nani.
0: No.
1: E poi Cicciolina ai mondiali. Lascia perdere, dai.
0: No, Cicciolina mondiale mi manca.
1: No, Cicciolina mondiale è un culto.
0: Ma sì, veramente?
1: No, ma ti passo il DVD se hai ancora il lettore
0: no,
1: DVD.
0: No, non ce l'ho.
1: Beh, te lo metto su chiavetta. No, ma assolutamente no, è da vedere.
0: Sai che non l'ho mai visto?
1: Ma davvero? No, mi stai prendendo in giro.
0: No, io
1: ma
0: guardavo...
1: è uno delle pietre miliari
0: del cinema hard.
1: Ma, beh, se io ti parlo di Gabriel Pontello, tu sai chi è?
0: No. Perdonami,
1: ma
0: adesso...
1: questo, guarda, ti scuso solo perché sei giovane, quindi ero un attore hard dell'epoca di John Holmes e tu ancora
0: okay,
1: non
0: John Holmes me lo ricordo.
1: Sì, chissà molto, per molto... cosa te lo ricordi.
0: Ricordo,
1: comunque, lasciamo perdere.
0: Io mi ricordo Rocco.
1: Lo chiamavano quello della P38, ti dico solo questo, John Holmes.
0: Beh, io sono dell'era di Rocco.
1: E non avevo pistole. Ah, tu sei.
0: Non avevo le pistole.
1: No,
0: cioè,
1: però
0: cosa aveva?
1: P38. Davide Bricconcello, ti nascondi dietro un microfono, tanto bello.
0: Sergio, oggi mi sei un po' birichino.
1: Oggi sono il pomeriggio sono birichino, la sera
0: mai?
1: Poi la mano fino alla mezzanotte con
0: mi arriva la botta dall'incoglionimento.
1: Però quest'ora c'è il massimo, se volete chiedermi.
0: Anch'io, guarda, ho provato a farla sera, però è arrivata una certa ora, poi
1: so.
0: Mi è rimasta io questa
1: botta. Metabolismo.
0: È così,
1: Ti lascio andare.
0: Mi
1: devi salutare
0: andare.
1: Il tuo pubblico, dai.
0: Allora, io saluto i nostri Italia Unici, buon weekend, ci risentiremo forse lunedì dalle 9 a mezzogiorno, non lo so se lunedì.
1: Non ti becco più adesso fino a quest'estate, io come
0: no,
1: sempre.
0: No, non si sa mai.
1: Non si sa mai, hai detto bene.
0: Tu guarda, fai una cosa, tu vieni qui tutti i giorni.
1: O se no, ok.
0: Ecco, tieni compagnia ai nostri Italia Unici. Poi però sì che prima o poi ti farò una sorpresa.
1: O se no ti raggiungo nel tuo giardino, tanto proietti quei
0: esatto.
1: Film lì, quei filmetti giusti.
0: Com'è che si chiama quell'attore che non conoscevo?
1: Gabriel Pontello.
0: Adesso vado a vedere chi è.
1: Forse è già morto, non lo so.
0: Non lo
1: però
0: so, perché...
1: anni 80 spadroneggiava.
0: Vabbè, ma io negli anni 80 ero un bambino.
1: Appunto,
0: scusa.
1: Ti ho detto, sei molto più giovane di me.
0: Ah,
1: ed,
0: no,
1: io già, ed io già frequentavo
0: è vero.
1: Locali. Di dubbia.
0: Me l'hanno raccontato.
1: Sì, è vero.
0: Scommetto,
1: va bene, ti lascio andare.
0: Frequentavi cinema.
1: Lascia perdere.
0: A lunedì, ciao Melito.
1: Fammi inforcare gli occhiali e vedi la conseguenza. Ciao Dave, a presto.
0: Ciao.
2: Radio Italia 1. Ora esatta.
3: Sono le 18:02.
2: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le conclusioni del vertice a Pechino tra Stati Uniti e Cina. Entrambe le parti parlano di una nuova visione nella costruzione delle relazioni bilaterali, ma i progressi significativi annunciati restano tutti da verificare a partire dal dossier Taiwan. Sulla vendita delle armi, il capo della Casa Bianca ha detto che deciderà nei prossimi giorni. Il presidente cinese ha avvertito che la questione potrebbe creare pericolose tensioni. Parziale convergenza sull'Iran, no all'atomica e riapertura di Hormuz. Scholz la comune posizione. E il Cremlino fa sapere che anche il presidente Putin andrà in visita in Cina molto presto, stamani in omaggio dell'omologo ucraino Zelensky alle 24 vittime di un bombardamento che ha colpito un palazzo residenziale a Kiev, e il fuoco incrociato continua. Vi sarebbe almeno un morto in un raid russo su un'area industriale di Zaporizhia e almeno 4 le vittime per un analogo attacco ucraino a Rijan, a sud-est di Mosca. È in corso intanto uno scambio di numerosi prigionieri a cui avrebbe lavorato anche il cardinale Zuppi, presidente della CEI. In condizioni meteo marine molto difficili proseguono nelle acque delle Maldive le operazioni di recupero di sub italiani morti in un'escursione subacquea in una grotta a 50-60 metri di profondità. Finora recuperato solo il corpo di uno dei 5 connazionali della spedizione, facevano parte anche altri 20 italiani, sono provati ma stanno bene. Sulla vicenda ha intanto aperto un'inchiesta la procura di Roma. L'indagine sulla corruzione nella sanità siciliana, l'ex presidente regionale Totò Cuffaro patteggia con la GUP di Palermo Marfia una pena di 3 anni convertiti in lavori di pubblica utilità. Cessa così la sua detenzione domiciliare in corso da 5 mesi. Riconosciuti illeciti nella gestione di una gara bandita per un ospedale di Siracusa, a suo carico anche un risarcimento di 7.500 euro l'uno per il danno d'immagine subito dal nosocomio e dall'azienda sanitaria siracusana. Pallavolo femminile, debutto autoritario della nuova nazionale plasmata da Julio Velasco nel primo dei 5 test prima della Nations League a Biella. Le azzurre hanno travolto 3-0 la Francia. Stasera si replica a Novara ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Eccoci qui, buon venerdì, venerdì 15, 18 e 7 minuti, ben trovati su Radio Italia 1 da Sergio Merito, pronti anche oggi a condividere due ore insieme, quelle che ci porteranno fino alle 20, oggi è venerdì e quindi soprattutto daremo risalto agli appuntamenti per il weekend a Torino, in provincia, in regione, parleremo ovviamente di Salone del Libro che ha aperto i battenti ieri e che andrà avanti fino a lunedì, ma parleremo anche di tante altre belle cosucce. Ok, restate con noi. C'è un numero WhatsApp come sempre da utilizzare a vostra disposizione, da utilizzarsi per comunicare, per esempio, appuntamenti del weekend che sono vicino alle vostre parti, che magari volete vengano menzionati e ricordati. 347-049-3131, ma anche solo per salutare o per raccontare questo o quello, va bene? 347-049-3131. È venerdì ed è anche tempo di uscite discografiche come questa, la nuova di Irama, si intitola Cabana.
2: Radio Italia 1.

Sarà una canzone che ci porteremo dietro anche quest'estate. Sicuramente questa Cavana, il ritorno sulle scene di Iram, accattivante, si fa canticchiare, si fa fischiettare, fa battere, come si suol dire, il piedino. Allora 347-049-3131, abbiamo già ricordato l'appuntamento per quanto riguarda le eventuali comunicazioni che avrete voglia di comunicarci, proprio relative ad appuntamenti sul weekend, per cui assolutamente a esposizione. Salone del libro che già ieri ha raccolto tanti di quei visitatori, i primi ospiti, le prime code alle casse, eccetera eccetera, insomma, Roberto Vecchioni, Roberto Baggio, che hanno conquistato il salone, un salone del libro preso d'assalto davvero, migliaia hanno già affollato il Lingotto Fiere e l'Oval. Il professor Barbero e Roberto Saviano tra gli appuntamenti più attesi, abbiamo detto, poi Giovanotti, Fiorello sabato e ancora Luciana Letizzetto. Insomma, ci sarà di che divertirsi assolutamente. Va bene. Non solo Salone del Libro naturalmente, ma per esempio passeggiata Sei Zampe e merenda Sinoira alla fiera delle Capligne di Pinasca. Per il secondo anno consecutivo la fiera si terrà di domenica 18 maggio a Pinasca, un percorso con i cani, la rassegna e le dimostrazioni cinofile ad accompagnare i 60 espositori previsti per questa fiera Le Capligne. Senti come l'ho pronunciato. Domenica 18 maggio, quest'anno la novità è appunto la merenda Sinoira, che va a sostituirsi alla Mangia e Cammina. Va bene, torniamo alla musica con Miley Cyrus, Lindsay Buckingham e Mick Fleetwood.

0: cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: possibili.
1: Sì, sì, sì, futuri possibili. Franco 126 su Radio Italia 1. Allora, non solo Salone del Libro, ovviamente con i suoi numerosi incontri, presentazioni, appuntamenti, però ci sono tanti eventi, per esempio, in qualche modo legati al Salone del Libro, come il Salone Off. C'è ad esempio Metro di Cultura, che collega i principali snodi cittadini lungo la linea 1 della metropolitana e accompagna il pubblico verso gli appuntamenti del Salone con letture e confronti, mentre l'official after party del Salone Off al Mercato Centrale di Torino chiuderà il weekend con un intreccio di presentazioni editoriali, talk e DJ set. Non solo libri e letteratura naturalmente in questo weekend. Si parte da Casa Martini a Pessione con visite ed esperienze dedicate al vermouth e alla mixology nella storica sede dell'iconico marchio dell'aperitivo italiano, il Martini appunto, per poi arrivare ai percorsi di peonie in fiore, alla creatività di Bricks and Friends e poi ancora i vivaisti di San Salvario che hanno un cuore verde e un ricco programma di spettacoli diffusi tra teatri e spazi urbani e ovviamente sagre, appuntamenti gastronomici. Dai, tra poco andremo ancora una volta nel dettaglio. 18 e 22 abbiamo Katy Perry con Band-Aids e poi la nuova di Alex Wise, Più Love. Alex Wise, Più Love, che andremo ad ascoltare tra qualche istante, ok?
2: Radio Italia 1.

0: 8:30, mezz'ora già scivolata via su Radio Italia 1, ancora buon venerdì 15 maggio da Sergio Melito. Radio Italia Unici, restate lì perché adesso ci sono gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità, poi torneremo con la nuova di Calvin Harris e Jazzy, si intitola Satisfy, tra poco.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Corso Regina verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova per segnalare code per lavori tra la diramazione Predosa-Bettole e Vignole Borbera verso Genova. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: e Calvin Harris che non sbaglia un colpo, è il fanciullo. 18 e 34 minuti Radio Italia 1. L'abbiamo accennato prima nell'elenco di varie cose da fare nel weekend. Zona San Salvario, Corso Marconi. Nel weekend si trasformerà in un grande percorso urbano dedicato al verde, alla sostenibilità, alla cultura, con una nuova edizione di San Salvario a un cuore verde, evento diffuso che intreccia natura, artigianato, scambio nel cuore del quartiere torinese. Ad attendervi in questo percorso nel cuore del quartiere torinese ci saranno vivaisti, produttori sostenibili, incontri botanico-letterari, workshop e attività per famiglie. Poi vediamo un po'. Abbiamo accennato anche al weekend a Casa Martini, a Pessione, che riapre al pubblico con questo weekend di esperienze tra cultura d'impresa, visita produttiva e degustazione, un viaggio immersivo nell'universo dello storico marchio dell'aperitivo italiano tra storytelling, lavorazioni. Il programma propone la Martini Cocktail Experience e il Discovery Tour, due percorsi pensati per raccontare la tradizione del vermouth e il fascino della Maison piemontese. E poi, prima di fermarci per dare spazio nuovamente alla musica, vi parlo anche di Bricks and Friends. Carmagnola torna ad accendersi proprio con Bricks and Friends, questo grande evento gratuito dedicato al mondo Lego, che dopo il successo della passata edizione riporta nel centro cittadino di Carmagnola appunto esposizioni, installazioni, aree interattive con oltre 100 espositori italiani e internazionali. Tra le attrazioni più attese della quarta edizione spiccano la Ducati Panigale in scala 1:1, costruita interamente in mattoncini, la Ferrari 308 GTS di Magnum PI, mostre dedicate alla Formula 1 storica, mercatini e appuntamenti musicali diffusi nel cuore di Carmagnola.
1: Radio Italia 1.

0: 18:42 minuti, Do Jacket, Girls Type. Allora, oggi è venerdì, dunque è duopo ascoltare la nuova canzone di Eddie Brock, che si intitola proprio Bel Venerdì, augurandomi che sia per voi, cari Radio Italia Unici, quantomeno un bel venerdì, ok?
1: Radio Italia 1.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Benson Boone, Man in Me, 18:50 minuti. Proseguiamo con l'elenco di appuntamenti per il fine settimana. Anche questo ve l'ho accennato nel sommario iniziale. Il mercato centrale di Torino ospita l'official after party del Salone Off, con una giornata dedicata all'incontro tra letteratura, tecnologia e cultura elettronica, tra presentazioni editoriali, talk e musica dal vivo. Quando? Domenica, quando autori, giornalisti e protagonisti storici del clubbing italiano si alterneranno accanto a DJ e producer della scena nazionale in un programma che racconta l'evoluzione della techno e della nightlife contemporanea. Sappiatelo quindi al mercato centrale, l'official after party. Poi invece andiamo a teatro, al Teatro Astra, che ospita la prima nazionale di Biancaneve di Robert Walser, con la regia di Andrea Lucchetta, per una rilettura contemporanea della fiaba che ne esplora ciò che resta. Oltre il lieto fine, la produzione Teatro Piemonte Europa propone uno spettacolo che indaga identità, memorie e dinamiche di potere, trasformando la narrazione in un confronto sospeso e instabile tra i personaggi e le loro verità. Come detto, questa Biancaneve molto particolare al Teatro Astra in via Rosolino Pilo a Torino.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Maroon 5, Lil Wayne, Love is Like, 18 e 57 minuti, altra canzone nuova che ci porta alle news delle ore 19 e poi ancora 60 minuti in diretta su Radio Italia 1 con Sergio Melito. La canzone nuova alla quale facevo riferimento è questa, è di Elisa e si intitola Amore è.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Sono state sospese a causa del maltempo la ricerca dei corpi dei sub italiani morti nelle Maldive in un'escursione subacquea di 50-60 metri, a riferirlo il ministro degli esteri Tajani. Il primo a essere recuperato sarebbe quello della guida Gianluca Benedetti e non della docente di ecologia marina Monica Monteleone, come riferito in precedenza. Della spedizione facevano parte anche altri 20 italiani assistiti dai nostri diplomatici. Non si sblocca lo stallo sullo stretto di Hormuz e sulle tensioni con l'Iran, neppure dopo il vertice tra Trump e Xi Jinping a Pechino. Qualche parziale convergenza tra i due no all'atomica e riapertura dello stretto, la comune posizione dichiarata da entrambi. Il presidente americano apre anche a uno stop ventennale al programma nucleare iraniano. Per Trump, di ritorno negli Stati Uniti, anche una telefonata col cancelliere tedesco Merz, che aveva lanciato parole dure sull'operato della Casa Bianca.
0: L'economia.
2: Deluse dall'esito della bilaterale Trump-Xi, le borse europee girano in rosso e anche Wall Street va in negativo. Milano lascia sul terreno l'1,87%. Salgono ancora i prezzi degli energetici. A New York il WTI sale del 3,09% a $104.30 al barile, mentre il Brent europeo guadagna il 2,37% a $108.23. Su anche le quotazioni del gas. Salgono un po' in tutta Europa i rendimenti dei titoli di Stato, lo spread italiano con quelli tedeschi torna a sfiorare quota 80. È trainata proprio dal caro energia l'inflazione. In aprile rialza la testa l'indice nazionale rilevalista, registra una variazione dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua da più 1,7% di marzo. A pesare, come si diceva, i prezzi degli energetici e anche degli alimentari non lavorati. Per quanto riguarda il cosiddetto carrello della spesa, la variazione tendenziale sale da più 2,2% a più 2,3%, quello dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto da più 3,1 a 4,2. E un nuovo campanello d'allarme arriva dalla BCE: la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica, i dati segnalano un indebolimento della crescita, mentre gli alti costi dell'energia incidono su redditi e consumo, mette in luce la Banca Centrale Europea nel suo bollettino economico. Le aspettative di inflazione a lungo termine rimangono saldamente ancorate, nota Francoforte, sebbene nel breve periodo siano aumentate in misura significativa. E sul fronte prezzi vede nero anche Confcommercio. Nel report congiunturale di maggio l'associazione degli imprenditori del commercio stima per il mese in corso un rialzo dello 0,5% mensile e del 3,4% sull'anno. Si tornerebbe così su valori simili al 2023. Crescita a rischio, l'allarme dell'associazione. Proclamato uno sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo Electrolux per il 25 maggio, giorno dell'incontro convocato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l'azienda. Lo ha deciso il coordinamento nazionale di FIM, FIOM e WILM. La multinazionale svedese ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede 1700 esuberi, circa il 40% dei dipendenti italiani del gruppo, con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: anche questa nuova di pacca, come si dice, uscita proprio oggi, la nuova di Halsey, Carry the Weight. 6 minuti dopo le 19, ancora buona serata, buon venerdì da Sergio Melito su Radio Italia 1. 347-049-3131 se volete mandarmi un messaggio. E fermo restando che l'appuntamento con la L maiuscola del weekend è il Salone del Libro, come abbiamo più volte detto, parliamo e sottolineiamo ancora una volta metro di cultura. Che cos'è? La cultura corre sul filo della metro, dove metro sta per metropolitana naturalmente, trasformando la linea 1 e il bus Star in un itinerario culturale che connette Porta Nuova, i giardini San Buì, San Salvario, Lingotto Fiere, in occasione proprio del Salone Internazionale del Libro, tra Greenpoint, spazi urbani rigenerati, percorsi dedicati a cultura e sostenibilità. Il progetto intreccia mobilità e iniziative diffuse, ma valorizza anche il dialogo tra città, ambiente e partecipazione pubblica nelle weekend del libro a Torino. Voltando pagina e tornando a teatro, al Teatro Gobetti di Torino, in questo weekend anche va in scena I due papi di Anthony McCarten, un intenso confronto tra Benedetto XVI e il futuro Papa Francesco, che prende forma attraverso un dialogo serrato tra due visioni del mondo opposte. E ad interpretare i due papi Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo, lo spettacolo intreccia dramma e leggerezza, raccontando le dimissioni papali da una parte e il rapporto umano tra le due figure simboliche della storia recente, tra crisi personali, responsabilità e ricerca di un nuovo equilibrio. I due papi in scena al Teatro Gobetti di Torino.
1: Radio Italia 1.

Me ne sto lì seduto assente, con un cappello sulla fronte, che cose strane che mi passano per la mente. Avrei una voglia di gridare, ma non capisco a quale scopo, poi d'improvviso piango un poco e rido quasi fosse un gioco.

Mio Dio, che grande confusione e che magnifica visione. Un'ombra chiara mi attraversa la mente. Le mani forti adesso.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

appartamento chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io

0: rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Gigi D'Alessio, mezze verità. Altro appuntamento per il weekend: se amate le peonie ai vivai delle Commande di Carmagnola, torna Peonie in Fiore, un evento che celebra la spettacolare fioritura primaverile tra oltre 4.000 peonie immerse in un grande parco botanico aperto eccezionalmente al pubblico. Quindi in questo weekend 16 e 17 maggio, domani e domenica, i visitatori potranno passeggiare tra collezioni rare, varietà erbacee e arbustive, ibridi di ito e piante ornamentali, e vivranno sicuramente un'esperienza naturalistica tra colori, profumi e biodiversità. Insomma, abbiamo parlato di tanti appuntamenti e ancora tanti. E naturalmente ce ne sono e ce ne saranno. Anzi, se avete qualche appuntamento che mi è sfuggito, che volete segnalarmi / segnalarci, 347 049 3131. Per quanto riguarda le previsioni meteo, ecco un accenno: insomma, pare che le cose vadano al meglio. Oggi è stata una giornata piuttosto freschina e anche molto piovosa. L'allerta gialla è rientrata e per quanto riguarda il weekend cielo soleggiato, ma soprattutto temperature in rialzo, ok? Solo lunedì, col finire del weekend e l'inizio della nuova settimana, il pomeriggio di lunedì, c'è ancora la possibilità di qualche temporale con minime che torneranno a sfiorare i 10 gradi, quindi si abbasseranno di qualche grado, ma poi la settimana dovrebbe procedere abbastanza tranquillamente. Prima o poi arriverà anche la primavera, quella seria e duratura, no? Cari amiche, cari amici, adesso due canzoni una dietro l'altra, delle quali abbiamo parlato proprio in questi pomeriggi insieme qui su Radio Italia 1. L'altro giorno abbiamo parlato della prima volta insieme di Paul McCartney e Ringo Starr. È uscita proprio oggi la loro canzone, si intitola Home to Us. L'ascoltiamo, e a seguire anche questa celebrazione del primo vero successo di Tiziano Ferro del 2001, Perdono, reinterpretato dallo stesso Tiziano Ferro in coppia con Lazza. Qui, adesso, una dietro l'altra su Radio Italia 1 insieme.
2: Radio Italia 1.

0: E allora vi piace questa versione 2026 di Perdono da Tiziano Ferro e Lazza? Se volete dirmelo 347 049 3131. Altra canzone nuova per affrontare l'ultimo giro di boa, la nuova di Rosa Chemical.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per traffico intenso fra Caselle e Corso Regina Margherita in direzione Piacenza e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova. Per lavori sono presenti code fra Novi Ligure e Vignole Borbera in direzione Genova. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: tema, quante uscite discografiche quest'oggi, ma mica finisce qui. Era la nuova di Paola Turci, Vita Mia. Smart Working, che cos'è? Voi direte sì, lavoro da casa, no, ma è anche il titolo del nuovo film di Maccio Capatonda che uscirà nelle sale giovedì 4 giugno, che è stato girato a Torino, sì, girato sotto la mole. E con Maccio Capatonda che interpreta il personaggio di Giuliano in una scena mangia un gelato con la moglie Laura, interpretata da Sara Lazzaro, al Monte dei Cappuccini. Numerose le location cittadine che sono state utilizzate, così quando andrete a vedere il film capirete di dove sono state realizzate alcune scene: via Borgo d'Ora, via Principe Amedeo, giardini Peyron, varie vie del quartiere Crocetta e diversi appartamenti privati. Smart Working con Maccio Capatonda, in uscita giovedì 4 giugno. E dicevamo che non è finita qui per quanto riguarda le uscite discografiche, c'è anche il ritorno dei Pinguini Tattici Nucleari. Su Radio Italia 1 c'è Sorry, Scusa, Lo Siento.
1: Radio Italia 1.

Le bambole di Pezza su Radio 3 1, questa è Porno, la loro nuova canzone, 19:42 minuti, ancora un quarto d'ora insieme prima di abbandonarci ai piaceri del weekend, care Radio Italia Uniche, cari Radio Italia Unici. E adesso, perché non ascoltarci Planet Funk con Feel Everything? Che ne dite? Voilà!

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

La nuova di Ermal Meta, calma metafisica. È stato un venerdì davvero prolifico dal punto di vista uscite discografiche, ce n'è per tutti i gusti. Per quanto riguarda il tennis, Dardari non ce l'ha fatta contro Ruud ad approdare alla finale, sarebbe stato un sogno, vabbè. Già comunque l'essere approdato in semifinale è stato un bel traguardo per il giovane Luciano Dardari, e si è fermato in semifinale, un norvegese Ruud davvero in forma. C'è stata un'interruzione per la pioggia a Roma, partita ripresa, ma un Dardari un po' spento, stanco, affaticato dopo la

0: il Tour de Force dell'altra sera, quando hanno giocato praticamente a notte fonda, e niente da fare, mentre continua il cammino di Sinner, che come se niente fosse sta giocando proprio in questi minuti contro Medvedev e sta conducendo per 6-1, se non sbaglio il primo set già terminato, comunque sta, tanto per cambiare, sta conducendo, e quindi teoricamente, incrociando le dita, se tutto andrà come dovrebbe andare, e quindi se Sinner approderà, incrociamo le dita, il condizionale d'obbligo anche per non portare male, se dovesse approdare alla finale, allora se la vedrà con il norvegese Ruud domenica. Per quanto riguarda la finale 1 degli internazionali di tennis di Roma, torniamo alla musica, gli ultimi 10 minuti insieme, sono le 19.50, abbiamo Bob Sinclair e I Can't Wait.
1: Radio Italia 1.

Siamo ai saluti, cari amiche e cari amici. Era Taylor Swift con Elizabeth Taylor. Non mi resta che augurarvi davvero di cuore uno splendido weekend e darvi appuntamento a lunedì, come sempre, insieme a partire dalle ore 18 e fino alle 20 qui su Radio Italia 1. Fate i bravi, passatevela bene alla grande, rimanete con Radio Italia 1 e la nostra musica. Vi lascio con The Police da Sergio Melito. Ciao! La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. La tragedia nelle acque delle Maldive con la morte di 5 italiani impegnati in un'immersione turistico-scientifica. Sentiamo Laura Supino.
3: L'unico corpo finora recuperato dalle acque dell'atollo Vauvu nelle Maldive sarebbe quello dell'istruttore guida della spedizione Gianluca Benedetti, 44enne padovano, e non come si era inizialmente pensato, di Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia marina presso l'Università di Genova e grande esperta dell'habitat degli atolli dell'arcipelago. Con lei sarebbero ancora intrappolati in una grotta che scende fino a 60 metri di profondità anche la figlia 23enne Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica, Muriel Odenino, biologa ed ecologa marina, e Federico Gualtieri, 31 anni, appassionato di subacquea, allievo della Montefalcone. Per tutto il giorno i soccorritori hanno operato in condizioni meteo marine molto difficili per il maltempo e per la profondità delle operazioni, finché poco fa le ricerche non sono state sospese. Difficile capire cosa sia accaduto, se spingersi sino a 50-60 metri sia stato un errore o un azzardo, se possano esserci stati problemi nella miscela d'aria, se nella grotta sia accaduto qualcosa. Cercherà di capirlo anche la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo di indagine.
2: Le indagini sull'omicidio probabilmente di matrice razzista avvenuto lo scorso sabato a Taranto. Il 15enne che ha sferrato le coltellate mortali contro il bracciante 35enne Bakary Sako ha confessato. Il giovane si è detto dispiaciuto, dicendo di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Sako, originario del Mali, lascia la moglie, un figlio e un altro bimbo in arrivo. Il branco, due maggiorenni e quattro minorenni, lo avrebbe attaccato senza conoscerlo e senza motivo. Presidio ieri di centinaia di persone per dire no al razzismo e alla violenza. Il Giro d'Italia mette in copertina Jonas Vingegaard. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
4: Non è un caso se l'extraterrestre del ciclismo Tadej Pogačar lo considera il miglior scalatore del mondo. Il Giro d'Italia comincia a salire, Jonas Vingegaard sente profumo di rosa. Troppo ghiotto guardare da vicino il Blockhaus, la cima della Maiella che circa 60 anni fa vide nascere la leggenda del cannibale, alias Eddy Merckx. E così il 29enne fuoriclasse danese, due volte re del Tour, una della Vuelta, si allaccia le scarpette e griffa da par suo la settima tappa, la più lunga, con i suoi 245 chilometri, rifilando 1:05 a Giulio Pellizzari, l'altro grande favorito alla vittoria finale. Resta leader il portoghese Eulalio, oggi in ritardo al traguardo di quasi 3 minuti e adesso con 3:17 su Vingegaard, 4:28 sul Marchigiano che domani gioca in casa, perché la carovana che parte da Chieti arriva a fermo. Pensiamo prima a recuperare le parole del 22enne di San Severino Marche, che aggiunge: oggi ho sbagliato a seguire Vingegaard, ma imparato per la prossima volta. L'ottava frazione, 156 chilometri complessivi, 1900 metri di dislivello, garantisce emozioni nel movimentato finale con tratti di pavè nelle strette vie cittadine.
2: Infine una notizia dal Foro Italico: niente da fare per Luciano Darderi, giunto in semifinale agli Internazionali d'Italia ma sconfitto oggi 6-1-6-1 dal norvegese Ruud. L'altra semifinale è tra il numero 1 Sinner e il russo Medvedev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A7 Milano-Genova per lavori segnaliamo ancora code tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e Vignole-Borbera in direzione Genova. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori, dalle 22 sino alle 6 di domani, sarà chiuso il tratto tra l'allacciamento con l'A10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona. Per oggi è tutto, l'appuntamento con le news di viabilità torna domani mattina. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: La tua musica su Radio Italia 1.
4: E se fossi un pittore, ti disegnerai. E se fossi un attore, io

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: I just love to say it.
3: Jeez.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. La città

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è ormai

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 2:03.